cuore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

La bellissima Night Shift, grande successo dei Commodores e unico, dopo l'uscita dal gruppo di Lionel Richie, la collection delle 5 minuti per aprire tutti i svegli di questa mattina. Buongiorno amici, per dirla alla Commodores, siete impegnati nel turno di notte in questo Night Shift o siete in modalità Night Shift, che è quella modalità che nello smartphone, nel computer, riduce la luce blu, no? Con colori caldi, giallo, arancione, ma la modalità che intendo io è quella con ancora, che ne so, l'odore, la forma del cuscino sul viso, quel vago senso di sonnolenza che ti fa dire sogno o son desto, e invece no, e invece siamo tutti svegli, no? O perlomeno ci tentiamo di esserlo alle 5-6 minuti appunto di questo 2 ottobre. Buongiorno amici, dai, che la buona notizia è che venerdì, e detto tra noi, è una di quelle giornate facili, no? della settimana lavorativa. Primo, perché potrebbe essere anche l'ultimo passo nella settimana o il penultimo della settimana. Dai, andiamo a vincere anche in questa giornata, lo facciamo con Lika Yan, detto tra noi.

Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.

0: Symphony, The Verve su Radio Subasio 518. Buongiorno impavidi, buongiorno Alfredo che mi scrive dalle 4 che sono sveglio e appena ho aperto gli occhi ho acceso la radio, Radio Subasio. Hai fatto bene Alfredo, e passa parola, ascoltate Radio Subasio anche se è ancora notte buio. Oggi festa dell'angelo custode, ci scrive Sabrina, e quindi auguri a tutti gli angelo e angela all'ascolto, ma soprattutto, come scrive Mattia da Frosinone, auguri a tutti i nonni del mondo. Oggi festa dei nonni e si è pensato appunto di festeggiarla proprio in questa giornata dedicata agli angeli custodi, perché i nonni hanno, no, questo ruolo di guida, protezione nei confronti dei nipoti. Buongiorno Giovanni, modalità night shift, anche lui appunto turno di notte. E poi dai, sentiamo un messaggio vocale, chi
1: buongiorno
0: c'è?
1: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio, la mia modalità è ferie attivate, dopo oggi 2 settimane a Sharm el Sheikh.
0: Bello!
1: Buona giornata a tutti da Fabrizio di Arezzo.
0: Fabrizio, allora buone vacanze, buon riposo. Uno di quelli, Fabrizio, che ha faticato, no, tutta l'estate o addirittura tutto l'anno, perché non è detto che si possano fare più vacanze durante o più stop durante l'anno, e adesso finalmente si gode il meritato riposo. Beh, buon divertimento, caro Fabrizio. Amici, modalità night shift o 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Salentina. Complimenti al gatto della polizia locale di Loano, che ha vinto il premio come miglior influencer del web. Poverini, i nostri pelosetti. Vabbè, lui si chiama PL, acronimo di polizia locale, e appunto mi vorrei soffermare questa mattina sui nomi, sui nomignoli che diamo ai nostri pelosetti. Perché diamo ai nostri animali soprannomi sempre più assurdi? La linguistica ha una sua spiegazione. Spesso, no? Rime, ripetizioni, assonanze, deformazioni del nome originale fanno, diciamo, la parte più grossa. Poi in italiano noi abbiamo questo modo di parlare con diminutivi, vezzeggiativi, eccetera. E quindi soprannomi dei vostri pelosetti o nomi dei vostri pelosetti, da cosa nascono? Se vi va di raccontarci, 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Le 5.30 e sì, amici, è venerdì, ultimo penultimo sforzo lavorativo della settimana. Venerdì però significa anche novità musicali e noi lo facciamo subito con Giorgia, la sua ultima Parafulmini.

Carmelo Venditti su Radio Subasio, come indimenticabili sono anche i nostri amici animali, i nostri pelosetti, i nostri pennuti. Perché diamo ai nostri animali soprannomi sempre più assurdi? La linguistica ha una spiegazione, cioè ci piacciono rime, ripetizioni, assonanze, deformazioni del nome originale, e poi noi italiani in particolare abbiamo tutta una serie di diminutivi vezzeggiativi del nome, quindi insomma ci sguazziamo, per così dire. E allora questa mattina vi chiedo il nome o soprannome dei vostri pelosetti, dei vostri pennuti, insomma dei vostri amici animali, e perché insomma li chiamate in questo modo. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. Gaia, bossa nostra.

0: l'ora giusta per sentire Chris Martin e compagni Coldplay, Viva la Vida su Radio Subasio, e viva anche i nostri pelosetti. Perché diamo ai nostri animali, ai nostri amici, insomma, nomi e soprannomi a volte assurdi, eh? E allora vi ho chiesto questa mattina il nome o soprannome dei vostri pelosetti e perché, o dei vostri pennuti, insomma, dei vostri amici animali, perché li chiamate così. Dai, sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Io, la mia Milù, l'ho soprannominata Tempesta nel Deserto, anche perché quando lei esce è un turbine, feste, giocosità, salta addosso alle persone, gli dai i bacetti, macello.
0: È una ciao, tempesta.
1: Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao Massimiliano, e la tua tempesta nel deserto. Il mio cavaliere Primo Melo, un gatto, è stato il primo pelosetto di sesso maschile, scrive Carla, perché ho avuto due cagnoline, Perlina e Paddy, e un'altra Micia Pussy. La seconda parte del nome, cioè primo, quindi perché è stato il primo animale maschio. La seconda parte perché per il cognome Melone, insomma, è diventato Melo e quindi Primo Melo. Ciao Carla, poi
2: buongiorno,
0: sentiamo.
2: Vera.
0: Buongiorno.
2: Io ho un cagnolino che si chiama Dado, perché è totalmente bianco con una macchia nera su un occhio e tutti i puntini neri sul corpo.
0: Carino.
2: Poi ho due tartarughe che si chiamano una tarta e una ruga, per semplificarci la vita con i bambini. Poi ho due pappagalli.
0: Pure.
2: Uno si chiama Abu.
0: Sì.
2: E l'altro si chiama Ugo. Abu purtroppo è un pappagallo con invalidità, e si chiama Abu come la scimmietta di Aladdin, perché lui, per muoversi nella gabbia, si arrampica sulle pareti con una scimmietta. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Il nome o soprannome dei vostri pelosetti è perché? 348 075 80 60, per i vostri messaggi anche vocali. Intanto su Radio Subasio Tommaso Paradiso, e lo so che molti nomi e soprannomi dei vostri pelosetti sono così romantici. Sveglio.

0: Radio Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Addirittura dal 2019, come passa il tempo, questa di Mahmood, soldi, probabilmente per qualcuno a proposito di soldi, oggi è San Paganino, giorno di stipendi. Mahmood che poi torna sui suoi passi dopo essersi trasferito in Spagna, è tornato nuovamente in Italia e nella sua Milano, avvistato qualche giorno fa. Oh My Soul, su Radio Subasio c'è Bruno Mars.

0: più belle del 2023, almeno secondo me. Cenere, Lazza, su Radio Subasio, è tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. 6:01.
1: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni chiede flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuole e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine, incendi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, un altro ferito ad un orecchio nel nord. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Baltic Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT, aggiungendo che questa gara dirà molte cose su quello che possono dare e fare nei prossimi mesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche. Nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio, nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni e ancora in generale al di sopra della norma, sia nei valori minimi che nelle massime. Queste ultime per lo più comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati sulle isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: www.fileni.it.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Le 6:05, buongiorno e soprattutto buon venerdì da Radio Subasio, da Vera Torrisi. Se posso, consiglio di alzare il volume per questo classico Fabrizio De André.

Pescatore, tra le più belle canzoni italiane nella dimensione live, poi insieme alla premiata Forneria Marconi, PFM è impossibile non amarla, no? La collection delle 6 su Radio Subasio, già alle 6:10. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, auguri a tutti gli Angelo, Angela, ma soprattutto auguri ai nonni, patrimonio di tutti. Svegli a quest'ora per motivi lavorativi, lo so, per la maggior parte di voi, ma mi fa piacere insomma sentire il vostro messaggio, il vostro buongiorno, oppure leggerlo al 348-075-8060. Oggi poi stiamo parlando anche dei nomi e soprannomi che diamo ai nostri pelosetti, ai nostri animali di casa, e nomi perché ci piace dare anche dei soprannomi, dei vezzeggiativi, dei diminutivi. E allora vi ho chiesto del perché del soprannome oppure del nome del vostro appunto amico di animale. Anche Fabrizio De André, devo dire, era legato alle città, sì, perché sono due protagoniste della prossima canzone. Uno perché era di Genova e l'altro perché aveva cantato anche di Napoli in Don Raffaele. Ovvero Genova e Napoli, arrivano Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Il veleno di Tananai su Radio Subasia alle 6:17. Buongiorno. Buongiorno a Silvia che si è alzata alle 3 e in piedi dalle 3 per cuocere i suoi filoncini di mosto per farne biscotti. Ovviamente perché andare a letto? Ma certo, facciamo un giretto con la sua cagnolina, con la mia cagnolina Stella. Scrive un augurio per una buona giornata. Silvia da Castelfidardo. Ciao. A proposito di Pelosetti, questa mattina si sta parlando di nomi e soprannomi dei nostri pelosetti o dei vostri amici animali. Sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
2: Buongiorno, sono Antonella dalla provincia di Pisa, Calcinaia.
1: Sì,
2: io
1: ciao.
2: Ho due gatti e due cani, Lucky, Aria, Eros e Michelle, ma tutti e quattro io e il mio compagno li chiamiamo Pastaccicci, che poi questo vezzeggiativo praticamente lui lo ha esteso anche a me. Sono diventata Pastaccicci Ciccia memorizzata anche sul suo telefono praticamente. Pastaccicci perché sono piccini, dolci, delicati. Un saluto, buona giornata.
1: E quindi ecco, riassumiamo così. Pastaccicci, sì. Ciao Mara.
3: Buongiorno. 20 cani, 20 gatti.
1: Quanti?
3: 3 caprette.
1: Pure.
3: In nome dei miei animali, diciamo che si accomuna tante persone care che non ci sono più e che nel loro carattere assomigliavano molto ai cani o viceversa.
1: Hai visto, capito? Anche per quello, però 20 cani, 20 gatti, 3 caprette. È uno zoo praticamente.

Daniele Silvestri in questo 2 ottobre, buongiorno! Sì, è venerdì, uno dei giorni più riconoscibili, no? Della settimana, anche uno dei giorni più amati per diversi motivi, dicono perché sia vicino al fine settimana, insomma, per molti ultimo o penultimo giorno della settimana lavorativa. E allora vi chiedo il bello del vostro venerdì, di questo venerdì in particolare, amici, di questo 2 ottobre, al 3 4 8 0 7 5 80 60, il bello del vostro venerdì. Tra poco subito Ernia e la sua canzone dedicata a Milano. Dedica. Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Sentiamo i vostri messaggi vocali, dai, gli ultimi.
1: Ciao, buongiorno. Allora, ciao. Io ho un cane, il cui nome è Bartok, sì. Come il personaggio del cartone animato Anastasia, dove c'era il pipistrello consigliere che si chiamava Bartok. Quindi lascio immaginare perché così, c'ha due orecchie spropositate come un pipistrello. Ma in realtà il vero soprannome è Topo Ragno, perché è piccolino, pesa solo 6 kg, quindi è un ragnetto, è un topo perché c'ha quelle orecchiuzze da topo. Ciao Valerio da Roma.
0: Ciao Valerio, ciao. Poi ancora, poi.
2: Buongiorno, sì. Il mio gatto l'ho soprannominato Arsenio Lupin. Come, sì, riesce a sfilarsi velocemente tutte le pettorine quando lo porto fuori? Come lui, penso, nessuno. Daniela da Casperia.
0: Ciao Daniela, pensavo che le sfilasse agli altri, ecco perché Arsenio Lupin. Va bene, il bello del vostro venerdì, andiamo!
3: Buongiorno Radio Subasia e Subasiani, sono Roberto da Roma. Ciao. Il bello del mio venerdì, sarei dovuto essere smart, ma per motivi ed esigenze di servizio vado in ufficio.
0: Aia! Però dai, buon venerdì!

0: vai.
1: Ciao. La cosa più bella del mio venerdì è il fatto che ho finito di lavorare stanotte e quindi ci si gode tutto il weekend a pieno.
0: Weekend lungo. Ciao. Il bello del vostro venerdì di questo 2 ottobre 3 480 75 80 60.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: su Radio Subasio, Raf, al quale facciamo un in bocca al lupo grande per la sua salute, insomma, questo problema che gli ha purtroppo l'ha obbligato a finire, insomma, a stoppare il tour. Auguri a Raffaele Riefoli e noi andiamo con il bello del vostro venerdì. Un saluto a Marco, buongiorno, che è ancora in modalità dormiente. Lisa da Latina, il bello di questo venerdì che oggi si parte 3 giorni ad Assisi e vai.
1: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Oggi è venerdì e sì, già è bello perché è fine settimana e c'è il weekend. E poi oggi è la festa dei nonni e io sono il nonno di Giulia di Fontenuova, che saluto con tanto tanto amore.
0: Ciao, auguri nonno. Poi
2: buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, Raffaella da Vetralla.
0: Ciao.
2: Il bello di questo venerdì,
0: sì,
2: l'attesa del domani sabato in cui prenderò cura di me e mi farò delle coccole che mi sono meritata. Buona giornata.
0: Chissà, magari un massaggio.
3: Vera, buongiorno.
0: Sì,
3: mi
0: buongiorno.
3: Chiamo Sonia.
0: Ciao Sonia.
3: E sono nonna di 4 nipoti, quindi il bello di questo venerdì, che è la festa dei nonni,
0: sì,
3: è che questo pomeriggio nella palestra che io frequento, dove faccio balli di gruppo coreografici, ballerò insieme a mia nipote Chloe.
0: Bello!
3: Perché c'è questa iniziativa da parte del mio insegnante che oggi si festeggia proprio con i nipoti.
0: Bella, bella iniziativa, beh, complimenti. Poi ancora,
4: cari amici di Radio Subasio, il bello del mio venerdì è che finalmente questa sera andrò a ballare Latini perché riapre la mia disco preferita. Quindi buon venerdì a tutti, Tatiana D'Ancona.
0: Uepa! Ah no, non è Ricky Martin, è Irama!

0: È così che finiamo con questo ritmo latino, cabana, irama. Grazie amici, a lunedì a partire dalle 5. Grazie ad aver a Torrisi l'augurio di un bellissimo weekend. Intanto arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2:00 alle 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Si preannuncia una giornata nera per i servizi pubblici e privati a causa dello sciopero generale plurisettoriale di 24 ore. La mobilitazione indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, agricoltura e metalmeccanici. Il trasporto ferroviario si fermerà solo dalle 11 alle 14. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Donald Trump avverte l'Iran: colpiremo duro se emergesse coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello sul volo Fly Dubai. Parlando a Denton in Texas, il presidente americano ha detto che la Repubblica Islamica è pronta a cedere e che la questione si concluderà molto in fretta. Le esercitazioni NATO nel Mar Baltico sono un'escalation. Se la Russia verrà colpita, risponderà con ogni mezzo, avverte il presidente Putin, ribadendo che non intende attaccare nessuno, né ora né mai. Lo sport, MotoGP, al primo turno di prove libere al Gran Premio del Giappone, Marc Marquez è stato il più veloce, alle sue spalle Martin e Bezzecchi. Calcio, stasera a Parigi l'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, coda per traffico tra Seriate e Bergamo in direzione Torino. Sempre per traffico si resta in coda tra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo è segnalato un veicolo fermo tra Tivoli e Castelmadama in direzione Teramo. Cantieri sono segnalati sulla 12 Genova-Livorno tra Brugnato-Borghetto-Vara ed Eiva Marina in direzione Genova, e sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
16: Eccoci qua, sono le 7:04 minuti. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato. Venerdì 2 ottobre, stiamo insieme fino alle 10 su Radio Subasio. Tutti in piedi, è un privilegio iniziare con David Bowie.

Starman, veramente fino alla fine questa canzone di David Bowie che abbiamo ascoltato in adorazione. Pensate che questo disco ha 54 anni, non solo non li dimostra, ma è una canzone che ha influenzato veramente tante generazioni, credo, di musicisti e non solo. Poi, ascoltando bene il testo, è una canzone di un'attualità incredibile, perché insomma forse veramente devono arrivare loro dallo spazio, da altri pianeti, da altre galassie a salvarci, perché insomma, vabbè, lasciamo perdere, dai. Buongiorno, buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci insieme fino alle 10 anche stamattina, tutti in piedi. Oggi venerdì, quindi puntata speciale, perché insomma è venerdì e quindi già questo è speciale, ma poi lo sapete, in questa ultima giornata della settimana, per quel che ci riguarda, noi cantiamo, non subito, adesso magari lasciamo dormire chi ancora è tra le braccia di Morfeo, cantiamo più tardi, verso le 8:50, quando si suppone che quasi tutti si siano alzati e quindi magari non abbiano un risveglio brusco attraverso le nostre voci. Poi magari siete bravissimi in realtà, anzi ogni venerdì io li sento dei canterini veramente bravi bravi che appunto mandano i loro messaggi. Però concentriamoci ora sulla prima ora di Tutti in Piedi, quindi tra pochissimo c'è l'oroscopo, come sapete, poi ci facciamo un bel giretto delle città d'Italia per vedere le temperature stamattina, poi vi coinvolgiamo come sempre negli auguri di buon compleanno e poi dulcis in fundo alla fine di questa ora appunto arrivano i nostri bimbi e ragazzi col giretto delle scuole.

0: stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. L'intuito e la logica zoppicano, ma ci attendono slanci nuovi da raccogliere. Indirizziamoli verso obiettivi concreti, risvegliamo le qualità pragmatiche. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità ad offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarci. Toro, non brillantissima questa giornata per chi di noi studia. La concentrazione è faticosa, preferiamo le attività manuali e lasciamo in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliamo solo le situazioni che ci convincono e promettono sviluppi vantaggiosi. Gemelli, sorprese e novità. Il sestile fra la Luna e Giove è perfetto per allungare il fine settimana e organizzare un viaggio, una gita culturale. Una miscela di sensazioni euforizzanti dove l'entusiasmo è sostenuto da delle opportunità fortunate. Cancro, in questioni che non ci riguardano direttamente faremo bene a non pronunciarci. Il nostro intento di fare da paceri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre. Le fluttuazioni sono fisiologiche. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un venerdì spensierato, ma alcune ferme convinzioni possono condizionare le nostre valutazioni. Analizziamo con calma i problemi di lavoro o di cuore. Puntiamo sull'empatia per agevolare la collaborazione. Vergine, la Luna in quadrato trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere. Disinneschiamo la miccia, scegliamo il silenzio stampa. Occhio alla distrazione nell'attività, può farci combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita. Bilancia, clima dinamico, con la Luna in Gemelli armonica a Giove. In campo occasioni favorevoli per ottenere un incarico che gratifichi il portafogli. Il sorriso e l'ottimismo sono le armi letali con cui conquistare, ammorbidire, fare pace con l'amato. Scorpione, possibili disguidi con soci e collaboratori. Mettiamo in chiaro alcuni punti. Riflettiamo su alcune proposte e facciamo bene i conti. Pensiamo ai progetti in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La riservatezza è una risorsa. Sagittario, pur con qualche scossa, procediamo sicuri, animati dall'intima fiducia di essere proprio dove vogliamo essere. Sentimenti ed emozioni da esprimere. Se abbiamo ambizioni precise, prepariamo un piano d'azione e non molliamo alle prime eventuali difficoltà. Capricorno, poco tempo da dedicare a noi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri. Mettiamo un limite alla nostra disponibilità. Forte come sempre il senso del dovere, ma non accogliamoci responsabilità che non ci competono. Acquario, ci vengono rivolte proposte professionali che non ci interessano. Troviamo un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se abbiamo la sensazione del nulla di fatto, fermiamoci e dedichiamoci a letture, musica e scrittura creativa. Finiamo con i pesci. In fatto di spostamenti e comunicazioni è un momento complesso. Ritardi e malintesi potranno accavallarsi. Seguiamo l'onda e cavalchiamola. Equivoci, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Anch'io, dove c'è musica ci sono sempre, anche voi ci siete, visto che siete su Radio Subasio. Eros Ramazzotti, sono le 7:20, pronti a vedere quelle che sono le temperature. Facciamo il nostro classico giretto delle città d'Italia a quest'ora, partendo ovviamente dalla capitale. A Roma ci sono 18 gradi, non è male, dai, 17 a Milano, a Napoli 19 invece. Torino leggermente più fresca con i suoi 16 gradi, Genova oggi svetta, 22 gradi, però amici di Genova, complimenti. 16 gradi a Venezia, 15 a Bologna, invece 17 a Firenze. Palermo si accontenta, per modo di dire, di 20 gradi oggi. 17 ad Ancona, ci sono 16 gradi a Perugia, L'Aquila sempre più freschina, 10 gradi, però meglio di ieri, l'altro ieri sicuramente. 19 gradi a Bari e 21 a Cagliari, che pure si difende bene, devo dire. Complimentoni anche a voi, amici sardi, insomma, che avete delle temperature molto dolci in questo periodo e un po' sempre durante l'anno. Allora, adesso invece la dolcezza arriva dai messaggi di buon compleanno, come sempre tra poco leggeremo i vostri auguri, scriveteli adesso 348 075 8060, vi aspettiamo.

Qualcosa per te, c'era Ligabue su Radio Subasio, qualcosa per voi c'è ogni mattina e che cosa, veramente una cosa speciale, gli auguri dei vostri cari su Radio Subasio. Auguri a Cristina, splendida mamma di Siri, Alice e Massimo e da quest'anno mia moglie, ti amo il tuo Cristiano, che bello. Buongiorno Subasio, oggi nostro figlio Andrea compie 25 anni e come da tradizione vogliamo fargli arrivare i nostri auguri attraverso la radio che accompagna le nostre giornate. Auguri amore da mamma, babbo, Martina, la nonna Giuliana e i tuoi pelosetti a quattro zampe e poi tantissimi auguri di buon compleanno a Fabietto mio che sono già 43 anni che festeggiamo il suo compleanno insieme, lo scrive Tiziana, ma che meraviglia, auguroni, tantissimi auguri per i suoi 40 anni a Claudio, ti vogliamo un mondo di bene, tua sorella Michela e tua nipote Sasetta e ancora buon compleanno a nonna Milena di Terracina, sono i nipoti Silvia, Lucia ed Enrico con due R, scritto così perché è un nome diverso da Enrico ovviamente, grazie mille ragazzi, un bacio e poi buongiorno Subasio, vorrei fare gli auguri a mia cugina Sara, sei una donna fortissima e ti voglio un mondo di bene, lo scrive Emma, vorrei fare gli auguri alla mia professoressa Maria Rosaria per i suoi 61 anni, non è firmato ma lei capirà e poi buon compleanno a mia figlia Beata da parte di papà Wojtek, mamma Viola e sua sorella Monica, poi ancora Michele da Castelfidardo dice vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Rosario, Gianmarco oggi compi 18 anni, sei un ragazzo speciale, generoso e sempre pronto a darti da fare con quel tuo caratterino unico, mi raccomando pensa al futuro e al diploma, anche se siamo nella vita tua da pochi anni, ti vogliamo davvero bene e ci saremo sempre, tanti auguri di buon compleanno da Pasquale, Pamela and Company. Ebbene, per un ragazzo che compie 18 anni c'è un altro ragazzo che di anni oggi ne fa 75, veramente ragazzo perché li porta benissimo, è il grande Sting, buon compleanno a lui, If You Love Somebody Set Them Free.

0: sia.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Bollettino Deghiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Chuck, motore!
12: Azione! Vieni a giocare con noi!
13: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti!

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Sì, dai, che venerdì per molti bimbi significa anche l'ultimo giorno della settimana, per altri insomma anche domani si va a scuola, ma non importa perché il venerdì noi facciamo ricreazione, lo sapete, a quest'ora si anticipa quello che è l'intervallo, insomma la ricreazione. Solitamente a che ora la fate, bambini? Verso le 10? La ricreazione noi la facciamo prima, alle 7.41 qui su Radio Subasio, e oggi giochiamo insieme per fare un bel giretto d'Italia con il colmo. È facile perché vi chiedo, cari bimbi, qual è il colmo per un gatto? Ecco, pensateci bene, quale può essere il colmo per un gatto? Tra l'altro è bello anche quando lanciamo i colmi che a volte date delle risposte alternative che sono praticamente molto molto sensate, quindi vanno in qualche modo forse anche a sostituirsi a quella che è la risposta ufficiale, quindi accettiamo risposte di tutti i tipi purché chiaramente siano pertinenti. Ecco, qual è il colmo per un gatto? Voglio saperlo con un messaggio vocale come sempre, cari bambini, al 348 075 80 60. Ora

0: Eccoci qua a fare ricreazione alle 7.52. Che bello, prima di entrare in classe già ricreazione con i nostri bambini. Allora, oggi vi ho chiesto il colmo per un gatto. Qual è il colmo per un gatto? Veramente le risposte sono state tantissime e fantasiose. Ne sentiamo alcune, dai.
1: Ciao, sono Bianca da Macerato. Ciao. 8 anni. Il colmo per un gatto,
0: sì,
1: è fare una vita da cani. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao
1: Radio Subasio.
0: Bianca, in effetti va benissimo come risposta, fare una vita da cani.
2: Ciao Gianluca,
3: io sono Maria, 8 anni.
4: Io sono Lucia, 12 anni.
5: Veniamo da Santa Anastasia.
0: Ciao.
5: E per noi il colmo del gatto è,
0: sì,
5: avere paura di un topo.
0: Ci sta.
5: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Quindi un'altra risposta che pure ha senso e pertinente, dai, avere paura di un topo. Sentiamo un'altra risposta vostra.
6: Ciao Gianluca, sono Giorgio da Viterbo e secondo me,
0: sì,
6: un colmo per un gatto può essere con la memoria da pesce rosso. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Quindi avete tirato in ballo finora i cani, i topi e i pesci rossi. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è?
7: Ciao, sono Camilla da Ascoli Piceno.
0: Ciao Camilla.
7: Il colmo per un gatto è vivere in una topaia.
0: Bella.
7: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Bellissima anche questa, vivere in una topaia. Dai, sentiamo un altro messaggio.
8: Siamo Pietro e Matilde. Il colmo per un gatto è fare una vita da cane. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao bambini, allora fare una vita da cani è stata la risposta, diciamo, che avete dato di più, di più.
9: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca,
0: ciao.
9: Sono Gioele da Torgiano.
0: Sì.
9: Qual è il colmo per un gatto?
0: Qual è?
9: Ovviamente gattonare.
0: Gattonare?
9: Ciao Radio Subasio.
0: Ci sta bene anche questa, ma nessuno mi ha detto la risposta che mi ero preparato io, cioè guardare in cagnesco. Però devo dire che sono state tutte risposte bellissime e la vostra fantasia supera veramente la realtà. Bambini, grazie. Grazie mille, sono le 7.54, buona giornata a scuola, io vi aspetto qui lunedì.

0: Loredana Bertè su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi, circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Valdai Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, sempre per traffico incolonnamenti a tratti sulla A4 tra Cormano e Milano Est verso Trieste, per lavori sulla A14 un chilometro di coda tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine sulla statale 19 delle Calabrie si segnalano rallentamenti per lavori all'incrocio Corato. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!

0: www.eni.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Siamo pronti per un'altra ora insieme, sono le 8:05. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi anche questa mattina. Tra poco l'accadde oggi, che è successo di importante il 2 ottobre? Intanto arriva Pino Daniele.

Basta una giornata e sole, cantava lo zio Pino tanti anni fa nel 1979. Oggi c'è il sole in gran parte dell'Italia, forse al nord un pochino meno, qualche nuvoletta, ma insomma giornata molto gradevole. Ma non è di questo che noi parliamo di quello che è appunto accaduto il 2 ottobre nel corso della storia, e partirei dal 1950, quando il disegnatore americano Charles Schulz dà vita a una nuova serie di personaggi con il nome di Lil Folks. Infatti debuttano proprio il 2 ottobre del 50 i fumetti dei Peanuts di Charlie Brown, Snoopy, Linus e tutti gli altri personaggi come Shermy, Piperita, Patty, che era la mia preferita in assoluto, e poi appunto Charlie Brown, che insomma rimane il protagonista, ecco, principale. Andiamo a questa giornata proprio specifica del 2 ottobre, perché oggi diciamo che sono due le ricorrenze che si festeggiano. La prima che voglio ricordare è la giornata internazionale della non violenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 nel giorno della nascita del Mahatma Gandhi. In Italia però oggi si festeggia anche la festa dei nonni, ricorrenza civile introdotta proprio nel 2005 con la legge 159 del 31 luglio, che intende metterne in risalto l'importanza del ruolo nella famiglia e nella società. E già, quanto sono importanti i nonni oggi, perché se non ci fossero loro, veramente come si farebbe con i nipoti, che tante volte appunto non si sa chi lasciare? Poi insomma si sa che i nonni aiutano anche proprio dal punto di vista economico molto spesso le famiglie. Insomma, i nonni oggi sono insostituibili, lo sono sempre stati, oggi forse ancora di più in questa società. E poi diciamolo pure, lo diceva anche per esempio Saldavinci, l'ha ripetuto anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto insieme: i figli si amano, i nipoti si adorano. Quindi nipoti e nonni, fatevi sentire quanto siete importanti voi nonni. Ovviamente vogliamo sentirlo anche dai nipoti, se ci sono i nipoti un po' più grandicelli, visto che quelli piccoli in questo momento sono in classe. Raccontateci tutto con un messaggio anche vocale, se vi va, a Radio Subasio, al 348 075 80 60.

Apnea, questa è la canzone di Emma su Radio Subasio. Non andate in apnea, ma fate una cosa, invece mandateci un bel messaggio vocale adesso. Vi serve per chiedere una canzone se volete ascoltarla nel voice box tra una decina di minuti. Quindi nel vocale dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e cosa vi piacerebbe sentire stamattina. Dai, sentiremo tra poco il protagonista e ovviamente la canzone da lui scelta al 348 075 8060. Vi aspettiamo ora, eh.

0: Basta poco, davvero, a volte bastano poche parole per esprimere un sentimento. Oggi il sentimento è rivolto ai nonni, perché appunto 2 ottobre in Italia è la festa dei nonni e stiamo raccogliendo un sacco di messaggi, devo dire, di nonni e nipoti, perché la cosa è reciproca, il bene che i bambini o anche quelli più grandi, insomma, come tutti noi, vogliono ai nonni è chiaramente reciproco, i nonni adorano i propri nipoti. Sentiamone uno di messaggio arrivato al 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subbasio.
0: Buongiorno a te.
1: Io ho un bellissimo ricordo dei miei nonni, sì. Sono nonna anch'io.
0: Ah, che bello.
1: Avete detto bene, eh? I figli si amano, i nipoti si adorano.
0: Giusto.
1: Non potrei vivere senza la mia piccola Stella.
0: Stella.
1: Tanti auguri nonni fin lassù.
0: Fin lassù, beh certo, perché insomma non hai più i nonni come me, del resto, e come tanti altri è un po' più cresciutelli, però il ricordo rimane indelebile, il bene che ci hanno voluto, veramente incredibile. Raccontateci un po' cosa significano, cosa hanno significato per voi i nonni, e poi se c'è qualche nipote, appunto come in questo caso, nonna e nipote allo stesso tempo, ce lo può raccontare ugualmente. 348 075 8060 su Radio Subasio, anche ultimo.

0: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre. Solo da Unieuro.
9: Voice Box.
10: Voice Box.
9: La tua voce su Radio Subasio.
11: Ciao Radio Subasio, sono Paola da Tivoli e sono bloccata in mezzo al traffico. Fatemi un in bocca al lupo perché oggi pomeriggio ho un esame e a tal proposito volevo ascoltare Viva la Vida dei Coldplay. Grazie.

0: Coldplay su Radio Subasio, viva la vida! E facciamo davvero un grossissimo in bocca al lupo a Paola da Tivoli, che oggi pomeriggio ha un esame, ce l'ha detto nel suo messaggio vocale, quindi questa canzone è veramente l'ideale per farti in bocca al lupo. Un bacio cara, grazie a tutti quanti gli altri come sempre per i loro messaggi. Il Voice Box torna anche domattina come tutti i giorni, sempre intorno alle 8:30. E oggi invece che è venerdì tornate voi protagonisti con le vostre performance. Dai che io già mi sto divertendo al solo pensiero di sentirvi. Cantate un pezzettino di una canzone che vi piace, mi raccomando pezzettino ino ino, quindi messaggio proprio breve, pochi secondi, mi raccomando, al 348 075 80 60, e tra poco sentiremo come ve la siete cavata. Intanto dai, facciamo cantare loro, i Pinguini Tattici Nucleari, che tornano con uno dei loro più grandi successi su Radio Subasio, questa Pastello Bianco.
1: E se mai visto piangere

0: però.
1: Buongiorno a tutti, Jessica da Montale.
0: Jessica, veramente bravissima. Questa era la canzone di Lisa con cui arrivò terza al Festival di Sanremo del 1998, che non è facile da cantare, quindi complimenti davvero. Chi c'è?
2: La cambio io la vita che
0: vai.
2: Che mi

0: Bella.
1: Saluto a tutti, da De Subasio, Patrizia Prato.
0: Brava Patrizia, bravissima. Sentiamo chi c'è.
2: Il bambino imparerai
0: Renatore.
2: A camminare, scopri il sesso dietro un muro o sul

0: follia.
1: Grande.
0: Ciao Gianluca, Ivano da Civitavecchia.
1: Ciao Ivano, grazie mille davvero, grazie. Oh, siete bravissimi stamattina. Però.
0: È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione.
1: Chi è Piero?
0: È una strana sensazione, sì. In un bagno di

0: Franca da Fabriano, dai che venerdì.
1: È venerdì, Franca, un bacio, simpaticissima, fortissima. Sentiamo l'ultimo, dai.
2: Vieni dentro, non importa cosa, quando, dove, come. È stupendo stare insieme solo con te.
1: Wow. Più Eros di Eros.
2: Ciao Fabrizio da San Benedetto del Tronto.
1: Grazie Fabrizio, grazie a tutti, davvero ci siamo divertiti tantissimo, siete stati molto bravi. I Canterini su Radio Subasio tornano ovviamente venerdì prossimo.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Olly, Angelina Mango e Giuli su Radio Subasio per due come noi. Arrivano le breaking news di TGCom 24 quando sono le 9 in punto.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Primo scoglio superato per la maggioranza sulla strada della riforma della legge elettorale. Il centrodestra ha bocciato a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni in aula alla Camera. Voto finale l'8 ottobre. La Cina blocca le esportazioni di carburante. La sospensione per il mese in corso riguarda le spedizioni di diesel, benzina e rifornimenti per aerei verso tutte le destinazioni, ad eccezione di Hong Kong e Macao. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una media di 21,7 gradi centigradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. Lo certifica Copernicus, il programma che monitora la Terra. Le temperature roventi si sono estese ben oltre i mesi centrali, registrati 41 giorni di forte stress termico. Calcio stasera a Parigi, l'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Confronto con i più forti ci sarà molto utile, ammette il CT azzurro Mancini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nonostante un temporaneo lieve cedimento osservato in queste ore, l'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia. Ci accompagnerà almeno fino al 6-7 di ottobre. Sino ad allora, dunque, proseguirà la fase di tempo stabile, senza piogge di rilievo e con un clima estivo fuori stagione. Per la giornata odierna vi segnalo il passaggio di nuvolosità innocua al centro-nord e sulla Sardegna, un po' più densa nel settore alpino, dove non si escludono occasionali e brevi fenomeni. Caldo anomalo con punte massime fino a sfiorare i 30 gradi nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
18: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
19: È possibile.
20: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: 9:06, prontissimi per l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buona giornata e buon venerdì da Gianluca Giurato. Arriva Al Jarreau dal 1987. Questa è Moonlighting.

Spirituale, questa la canzone di Biagio Antonacci e Saif su Radio Subasio, quelle coppie che non ti aspetti, ma ormai insomma i duetti veramente ci stupiscono perché creano delle accoppiate musicali che sono veramente inedite, a volte insomma anche molto molto belle come in questo caso. A proposito di accoppiate, ce n'è un'altra che abbiamo suonato tanto quest'estate, anche loro diciamo non li avremmo mai immaginati insieme e invece sì, ma poi la cosa non è stata così naturale perché effettivamente uno ha detto che ha scoperto l'altro, quello più giovane, scrollando su TikTok, e l'altro appunto ha detto che invece il primo è sempre stato il suo artista preferito, quindi insomma diciamo che c'era già una stima reciproca. Poi che dire della canzone? La canzone è, ha un, come titolo quell'augurio che si fa praticamente quando uno parte, ecco, avete capito, ma non su un mezzo qualsiasi, su un mezzo particolare. Quando si parte si dice quella frase lì, ecco, dai che non vi voglio diciamo dare troppe indicazioni perché un po' ci dovete mettere anche del vostro. Ascoltate la clip mostrificata prima e poi se avete capito di quale canzone stiamo parlando e di quali artisti, ripeto, una accoppiata che abbiamo conosciuto insieme quest'estate, sono tutte e due molto famosi, uno da decenni, l'altro è venuto fuori qualche anno fa, mandateci la soluzione con un messaggio vocale 348 075 80 60, il più veloce in diretta tra poco. Marino.

0: Grande amore, il volo su Radio Subasio. I nostri grandi amori siete voi, i nostri ascoltatori. Andiamo a Roma da Francesca. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Francesca.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno a te.
1: Sono
0: cara
1: Francesca, sì.
0: Che stai facendo di bello a Roma in questo momento?
1: Sto andando a lavorare, incontro una persona per lavoro.
0: Per lavoro, allora a questo punto insomma ci scatta la curiosità. Perché incontri una persona per lavoro? Che lavoro fai?
1: Sono un perito d'arte, lavoro per un'azienda che si occupa di arte in generale.
0: Che meraviglia, perito d'arte, quindi tu vai a fare delle valutazioni, anche a verificare magari l'autenticità di un'opera d'arte.
1: Sì, vado a verificare tutto.
0: E stamattina che cosa devi verificare?
1: Devo andare a controllare un'opera d'arte di una persona, un collezionista privato, uh-huh, che ci ha contattato per capire se quest'opera può avere valore e vendibilità.
0: Ho capito, quindi non si può dire nulla, ovviamente essendo collezionista privato, insomma, rispettiamo,
1: sì, privato,
0: rispettiamo
1: sì,
0: il privato e la privacy.
1: Bene.
0: Senti Francesca, vabbè, tu sei a Roma, quindi insomma ne avrai di lavoro, perché effettivamente è la culla dell'arte, poi l'Italia, insomma, sì, in generale, no?
1: In generale, sì, diciamo che giro, perché vado sempre in giro, però insomma Roma è il mio, diciamo, il mio quartier generale.
0: Il tuo quartier generale, però ti sposti sicuramente anche in altri posti in Italia.
1: Sì, vengo spesso in Umbria.
0: Bene, quindi insomma anche dalle nostre parti.
1: Sì, sicuramente.
0: Guarda, fai un lavoro bellissimo, quindi io devo dire che non dico che ti invidio, però insomma ti ammiro tantissimo, perché deve essere un lavoro anche molto stimolante, ogni volta diverso.
1: Esatto, infatti incontro sempre persone diverse, ma soprattutto opere d'arte diverse,
0: opere di d'arte,
1: anche periodi storici, sì.
0: Sì, diciamo che hai a che fare con la bellezza.
1: La bellezza, bravo.
0: Senti, sei anche però un'esperta di musica oltre che di arte, perché velocissimamente hai individuato anche la canzone, che non era proprio immediata, tu invece l'hai capita subito.
1: Allora Gianluca, io passo gran parte del mio tempo in macchina, e per cui ascoltando Radio Subasio mattina, pomeriggio, poi arrivo a casa, mi metto comunque a fare delle cose e ascolto Radio Subasio, insomma ascolto la musica
0: e la conosci bene. Bravissima.
1: Ho riconosciuto un'intonazione.
0: L'intonazione, sì. Senti, qua si sente proprio la perizia artistica, perché l'arte poi insomma è veramente globale. Allora dici artisti e titolo.
1: Il titolo è Buon Vento, Alfa e Giovanotti.
0: Grazie Francesca, buon lavoro.
1: Grazie
0: a te, buona giornata.
1: A voi, buona giornata a tutti quanti, un saluto Radio Subasio, grazie.
0: Ciao.

0: via.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: www.fileni.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Canzone scritta da Fiorenzo Fiorentini, Dario Fo ed Enzo Iannacci e cantata da quest'ultimo grandissimo nel 1967. Vengo anch'io, no tu no.

0: quanti matrimoni sono stata da piccola. Vedi? Oggi io ed Enrico siamo i nonni di Giacomo ed Emma, noi li adoriamo e loro di più.
1: Io i miei nonni, nonna Maria e nonno Italo, fantastici.
0: E ci credo.
1: Adesso sono nonna io.
0: Che bello.
1: E i miei nipoti hanno la fortuna di avere anche la bisnonna.
0: Dai!
1: Nonna Vilma.
0: Nonna Vilma.
1: Che oggi andrà a fare un lavoretto insieme alla sua nipotina.
0: Grande.
1: Ciao Katia da Roma.
0: Grazie Katia. Beh, nonna Vilma è due volte nonna, nonna e bisnonna, insomma, quindi effettivamente si festeggia due volte in questo caso. Allora auguri a tutti i nonni, davvero grazie per i tantissimi messaggi che avete inviato. Questo è il nuovo di Max Pezzali, Le Ali.

0: senza te.
1: Senza te mai, Pozzo.
2: Senza te mai, è reciproco, vedi?
1: Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno a Stefano Pozzo Vivo.
2: Buongiorno a tutti, oggi venerdì numero 2 di ottobre 2026.
1: Festa dei nonni, tra l'altro.
2: Festa, che bello, perché ancora i nonni sono veramente un valore aggiunto nelle famiglie, quindi coccolateveli un po' oggi.
1: Giusto.
2: Detto questo, invece, tu sai che c'è un posto nel mondo dove leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno ti fa ricevere una ricompensa.
1: Dai.
2: Sì, in realtà anche su internet, in rete, ci sono delle app che promettono di farti guadagnare, che so, se cammini, se svolgi alcune attività. Io ancora non ho ceduto.
1: Truffa?
2: Non te lo so dire. Fatto sta che però questa notizia che arriva da Singapore,
1: uh-huh,
2: mi stuzzica la curiosità. E allora mi piacerebbe chiedere ai nostri amici a casa: se poteste scegliere, per fare cosa vorreste avere una ricompensa? Non mi dire lavare i piatti, perché
1: no, non mi piace, ci pensano lavastoviglie.
2: E poi naturalmente, se secondo voi quello di Singapore è un buon metodo per abituare alla lettura, invogliare. Insomma, è interessante. Poi potremmo anche parlare di qual è l'ultimo libro che tenete sul comodino, posto che è un incentivo alla lettura quello.
1: Ma poi che fanno? Dopo ti interrogano per vedere se l'hai letto veramente?
2: Questo non lo so, però potremmo approfondire. Intanto approfondiamo con voi rispetto alle cose che fareste sapendo di essere pagati. Ne parleremo al 348 075 8060.
1: Grazie a Stefano Pozzo Vivo. Allora, tra pochissimo con te, intanto c'è il nuovo di Elisa su Radio Subasio, questa Kintsugi.

0: Grande voce, grande energia, Cristina Aguilera, Candy Man su Radio Subasio. Così ci salutiamo, vi auguro buon weekend, vi aspetto lunedì mattina tutti in piedi come sempre a partire dalle 7. Da Gianluca Giurato è tutto, arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13. Intanto le breaking news di Digicom 24. Ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Italia a rischio paralisi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Stop ai treni dalle 11 alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesto l'abbassamento dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. In Francia quasi 2000 i fermi per le rivolte scoppiate nel corso della protesta degli studenti in tutto il paese, circa 120 i feriti tra i civili, tra cui 40 presidi e 83 tra i poliziotti e i gendarmi. Decine di edifici incendiati e danneggiati. Martedì una nuova mobilitazione. L'inflazione morde in vista della manovra. Meloni torna a chiedere maggiore flessibilità all'Europa. Non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, avverte la Premier, ma la Commissione mostra freddezza. Abbiamo già dato ampi margini. La maggioranza supera il primo ostacolo sulla legge elettorale. Bocciate alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Restano dunque le preferenze con i capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso l'8 ottobre. La Germania si prepara alla guerra contemporanea. Nel 2027 Berlino creerà il suo primo reggimento specializzato nell'impiego di droni. Lo ha annunciato il ministro Pistorius. Il reparto sarà dotato di velivoli con un raggio d'azione fino a 500 km. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Europa. Lo certifica il programma di monitoraggio Copernicus. Temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 sopra i dati usuali del periodo, 41 i giorni con uno stress test classificato come forte. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci.
5: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
12: Programma offerto da...
13: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
14: Buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzovivo a questo appuntamento che ci ascolterà insieme, non vedrà, fino alle 13. Cominciamo molto bene, Antonello Venditti.

Ogni volta, Antonello Venditti, ogni volta che ascoltiamo canzoni belle come queste, ci si apre il cuore. Diciamocelo. Buona mattina a tutti, amici di Radio Subasio, secondo giorno del mese di ottobre 2026, il tempo scorre contraddistinto dalle note della vostra radio preferita, che a volte vi propone anche spunti di riflessione, come accadrà anche questa mattina, tra suoni, emozioni e qualche sogno. Oggi ci occuperemo di un aspetto interessante, suggerito da una notizia che arriva da Singapore, dove leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno può significare ricevere in cambio una ricompensa. È la nuova iniziativa lanciata dal National Library Board all'interno di un programma nazionale quinquennale nato con l'obiettivo di rendere la lettura un'abitudine quotidiana. E già questo suona molto ma molto bene. Ciò detto, se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa, si aprono praterie immense tra quelle cose che si potrebbero fare con più piacere ricevendo anche un compenso. E poi, se secondo voi quello di Singapore è un buon metodo per abituare alla lettura, motivo per cui vi prestereste anche voi a questo tipo di esercizio. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va a Angela, che ci ascolta e ci saluta da Ivrea. Buongiorno Angela e buon ascolto a tutti con Levante.

Love is all around, zucchero, sugar, fornaciari. Leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno e ricevere in cambio una ricompensa. Bello, eh? Beh, è la nuova iniziativa lanciata a Singapore dal National Library Board all'interno di un programma nazionale quinquennale nato con l'obiettivo di rendere la lettura un'abitudine quotidiana. Attraverso una piattaforma governativa i partecipanti possono registrare le proprie sessioni di lettura. Per ogni sessione quotidiana di almeno 15 minuti vengono assegnate 20 monete virtuali. Raggiunte le 1000 monete è possibile convertirle in un dollaro di Singapore, circa 0,70 euro. Un sistema che trasforma il tempo dedicato ai libri in punti, obiettivi e ricompense. L'obiettivo del governo è contrastare la crescente esposizione a contenuti digitali brevi e facilmente fruibili, favorendo invece attività che richiedono maggiore concentrazione. La scelta arriva in un paese che, nonostante l'alta diffusione dell'istruzione, registra una partecipazione alla lettura degli adulti considerata ancora insufficiente. Il programma è partito il 6 settembre scorso in occasione del primo National Reading Month di Singapore, il mese nazionale della lettura. E ciò premesso, mi piacerebbe capire se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa e se secondo voi quello di Singapore è un buon metodo per abituare alla lettura, oppure se secondo voi per avviare alla lettura, sostenere la lettura, ci sarebbe bisogno di altre iniziative. Siamo pronti a parlarne con voi come ogni mattina al 348 075 8060.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Città World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Arriva una delle novità di Giorgia contenute in GP1, la nuova versione dell'album G, con alcuni inediti frutto dell'ultimo anno in tour, in uscita il 16 ottobre prossimo venturo. La canzone Parafulmini.

0: con te.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio. Suoni e sogni. Radio Subasio.

che sono sempre in punta di cronaca anche per questi attesi concerti nell'anno 2027 e soprattutto per tutte le questioni legate alla reperibilità dei biglietti, a cui non si può, forse non si deve neanche aggiungere altro che non sia stato riferito dalle cronache in queste settimane. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzo vivo con voi fino alle 13 e da questo momento Marziani Negramaro.

Siete pronti per risparmiare alla grande? Manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

E noi due là, questa mattina stiamo parlando di cose che faremmo forse meglio essendo pagati. Vi ho chiesto, partendo da un esempio molto lontano da noi dove si pagano le persone perché leggano, se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa. E secondo voi l'esempio di Singapore, dove si paga chi legge, è un buon metodo per abituare in quel caso alla lettura? Ne parliamo al 348 075 8060.

0: Tempo di informazione, quella che torna su Subasio è quella delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare, la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette: trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica un incidente crea code tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Altro incidente sulla 11 con code tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Incidente anche sull'autostole nel tratto Roma-Napoli con code tra San Vittore e Caianello verso il capoluogo partenopeo. Traffico rallentato lungo la 10 tra Genova Pegli e il bivio per la 7 Milano-Genova. Ci sono rallentamenti anche sulla statale 62 della Cisa a causa dei lavori tra Villafranca e Lunigiana e Aulla, statale 665 Massese in direzione statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
9: È possibile.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
15: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
0: Nuovo ora insieme, nuovo classico da collezione. E che classico, con la firma di Sir Elton John, 1970. Your Song.

0: Vertigine, Elodie, Radio Subasio, leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno in quel di Singapore può voler dire ricevere una ricompensa. È un'iniziativa lanciata all'interno di un programma nazionale quinquennale nato con l'obiettivo di rendere la lettura un'abitudine quotidiana. Siamo partiti da lì per chiedervi se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa e anche poi se secondo voi quello di Singapore è un buon metodo per abituare alla lettura. Beh, devo dire che la nostra stimolazione ha funzionato, la nostra provocazione ha funzionato e iniziamo a sentire cosa fareste voi per ricevere un compenso.
1: Io vorrei una ricompensa quando cucino, quando lavo i piatti, quando spolvero, quando passo l'aspirapolvere, quando lavo i pavimenti, quando faccio l'asciugatrice, quando faccio la lavatrice, quando stendo i panni, quando tolgo i panni, quando stiro i panni, quando li piego, quando li metto negli armadi. Vorrei essere ricompensata per ogni cambio di stagione che faccio, per tutte le volte che faccio le valigie, ogni volta che dobbiamo partire devo fare e disfare sempre tutto io. Una ricompensa per ogni volta che mi prendo cura del cane, che lo spazzolo, che lo pettino, gli do da mangiare, che lo porto fuori. Vorrei una ricompensa per tutte le volte che facciamo da supporto ai nostri mariti, da psicologa, da amica, da compagna, ogni volta che i nostri figli ci chiamano e ci chiedono: mamma, dov'è questo? Mamma, dov'è questo? Ecco, io vorrei una ricompensa semplicemente per il fatto di essere donna, moglie e mamma. Sono Cristina. Ah, e lavoro anche nel bar di mio marito, però per quello mio marito mi paga.
0: Ti è? Beh, devo dire che è una rappresentazione plastica delle tante attività che si fanno a volte che insomma si farebbero forse più volentieri se ci fosse questo contraccambio di tipo economico, una ricompensa. Già. E se poteste scegliere voi per fare cosa vorreste avere una ricompensa? 348 075 8060.

0: Fiorella Mannoia, da un passato abbastanza remoto, era il 92 per questa canzone, l'album che la conteneva. Leggere un libro per almeno 15 minuti a Singapore può voler dire incassare una ricompensa, un'iniziativa lanciata per promuovere la lettura, perché diventi soprattutto un'abitudine quotidiana. Ciò detto, vi ho chiesto se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa, e poi anche se secondo voi quello di Singapore può essere considerato un buon metodo per abituare e incentivare alla lettura.
1: Sono Antonella. Io quell'idea di quel paese con la città di Singapore la trovo bellissima, ma aggiungere anche qualcosa in più. Io pagherei qualcosa in più a chi legge libri cartacei per premiarli e per fargli riscoprire, anche magari a chi legge sul tablet, fargli riscoprire la bellezza di leggere un libro cartaceo, girare una pagina di carta, il profumo che emana un libro cartaceo che non emana un tablet o un cellulare. E a me piacerebbe essere pagata per leggere, perché io leggo tantissimo, anche 3-4 ore al giorno, soprattutto la sera, prima di andare a letto.
0: Recuperare, dice la nostra ascoltatrice, in fondo quella fisicità del libro, della carta, di cui tante volte abbiamo parlato, del suo odore, l'odore di stampa, insomma un contatto davvero ravvicinato e anche una manualità nello sfogliare, troppo spesso sostituita questa manualità dallo scrollare.
2: La ricompensa che mi piacerebbe avere è per tutte le volte in cui vado a fare sport: calcetto, bici, arrampicata, beach volley, beach tennis, padel, escursioni, camminate e tutto ciò che richiede movimento. Magari sarebbe un incentivo anche per chi è un po' più pigro, però alla fine penso che per quello ci sia un prezzo assolutamente impagabile, che è la salute, rimanere in salute, e quindi alla fin fine penso che sì, posso anche fare a meno del denaro, ma della salute no. Laura da Verona.
0: Cara Laura, se questa cosa riguardasse me rimarrei povero, lo so. E voi, per che cosa vorreste avere una ricompensa, se poteste scegliere? 348 075 8060.

0: Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: A 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico. Ah!
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su UnoEnergy.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro.

0: Elvis Presley, Born in Love, ci accompagna fino alle vostre, come dire, pretese. No, beh, insomma, noi siamo partiti dal caso di Singapore, dove c'è un programma di incentivazione alla lettura che prevede ricompense per tot sessioni di lettura e riavvicinare il pubblico appunto a questo, quello che è un piacere, almeno dovrebbe esserlo. E allora, partendo da quell'esempio, intanto vi ho chiesto se secondo voi quello di Singapore è un buon metodo per abituare alla lettura, ma poi se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa.
1: Sono Claudio dalla Dispoli. Secondo me, per diventare ricchi bisognerebbe essere pagati per ogni persona che si sopporta nell'arco della giornata, in base anche ai lavori che uno fa, perché trovi molte persone che purtroppo dobbiamo sopportare, nonostante possano essere antipatici, possono dire le cose giuste o sbagliate, bisogna comunque sopportarli.
0: La sopportazione dovrebbe prevedere una ricompensa. E beh, sarebbe un problema, credo, per i bilanci mondiali.
2: Sono Merz, vorrei una ricompensa per tutte le volte che aiuto gli altri mettendo da parte le mie cose da fare.
0: Interessante anche questa declinazione del sistema.
3: Sono Federica da Roma. Io vorrei una ricompensa per ogni volta che evito un incidente in mezzo al traffico di Roma col taxi, perché considerando che tra pedoni, motorini, monopattini, biciclette, altri automobilisti indisciplinati, macchine in doppia fila e chi più ne ha più ne metta, veramente io quando torno a casa illesa penso di essere una specie di eroina della società, e quindi mi piacerebbe che ogni volta che qualcuno attraversa con il cellulare in mano, io è come se avessi un salvadanaio al mio fianco che ogni volta si riempie di 10 centesimi. Non mi accontento di tanto, tanto succede talmente spesso che a fine giornata sarei ricca.
0: 10 centesimi per ogni momento di pazienza al volante. Interessante. E voi? 3480 75 80 60.

0: cose della vita, come le ricompense, che in genere arrivano per altri motivi, almeno ci siamo abituati a quei motivi. Invece in questo caso leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno può causare la ricezione di una ricompensa. Accade a Singapore per un piano nazionale e quinquennale con l'obiettivo di rendere la lettura un'abitudine quotidiana. Noi siamo partiti da lì per divertirci con voi e chiedervi intanto se secondo voi quello di Singapore è un buon metodo per abituare la lettura, ma poi se poteste scegliere per fare cosa vorreste avere una ricompensa e ci avete preso la lettera.
1: Io vorrei essere pagata per mangiare minestrone. Si può? Nicla da Comeana.
0: Certo che si può, evidentemente non ho capito se il minestrone è qualche cosa che non piace molto oppure al contrario ci si prova a gusto e quindi ci si guadagna pure.
2: Sono Antonietta da Monsummano, io vorrei essere ricompensata perché sopporto i colleghi, è tanto che chiedo al mio responsabile che voglio un supplemento badante per sopportare tutti i colleghi.
0: E il tema della sopportazione è stato uno degli argomenti, dei temi centrali su cui molti vorrebbero una ricompensa quotidiana.
3: Io vorrei una ricompensa per tutte le volte che devo mettere in ordine la casa perché il mio compagno lascia calzini per terra, lascia maglie e pantaloni sulla sedia sporchi, lascia i lavandini nel piatto. Io non ne posso più, tutti i giorni la stessa storia.
0: I lavandini nel piatto è un lapsus straordinario, credo i piatti nel lavandino, però potrebbe essere anche il contrario.
4: Una ricompensa? Sarei milionario se mi tornassero i soldi indietro tutte le volte che sono stato tranquillo, sereno, ho contato fino a 10 mentre ero in auto.
0: Beh, grazie comunque per aver giocato con noi a questa storia delle ricompense, perché poi quando facciamo qualcosa che effettivamente ci piace il compenso è già incluso. Per esempio ascoltare una bella canzone ci ricompensa del tempo che scorre al suono delle note più belle e anche di una bella voce come quella

0: Never Never Gonna Give You Up, Lisa Stansfield. Ora torna l'informazione. Mancano poco più di due minuti allo scoccare esatto delle 12.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Giornata di sciopero generale, treni, scuola e sanità a rischio. Incrociano le braccia anche metalmeccanici, forze dell'ordine, marittimi e lavoratori di agricoltura e allevamento. La protesta è stata organizzata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei in reazione al caro vita. 400 licei chiusi in Francia, alle prese con l'ondata di proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione, degenerate in violenze e devastazioni. 1763 arresti, 40 presidi feriti, gravi danni in oltre 100 scuole. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Meloni in pressing sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Fonti di Bruxelles chiariscono che la Commissione si sta prendendo il tempo necessario per esaminare la lettera ricevuta dalla Premier. Non ci sarebbe una chiusura pregiudiziale nei confronti dell'Italia. L'8 ottobre il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il governo ha superato il primo scoglio con la Camera che ha rigettato a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti contrari, 7 in più rispetto ai numeri odierni della maggioranza. Ancora un gravissimo incidente sul lavoro nel Vicentino, a Marcraft di Chiampo, dove un operaio di 60 anni è stato colpito da una lastra di marmo, riportando un trauma al torace e alla schiena. Si trova ora in ospedale, in gravissime condizioni. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre nell'Europa occidentale. A rivelarlo ancora una volta è il Centro Studi Europeo Copernicus, che ha registrato una temperatura media di 21,7 gradi. Il precedente record risaliva al 2013. Primato anche per i giorni da stress termico 41. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amidi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sole, tempo stabile, assenza di piogge e ancora caldo anomalo. Questi gli ingredienti del tempo sull'Italia almeno fino al 6-7 di ottobre. Complice l'alta pressione subtropicale che resta ben salda sopra il Mediterraneo centrale. Per la giornata odierna da segnalare il passaggio di una nuvolosità variabile al nord sulla Toscana e sulla Sardegna. Un po' più densa nel settore alpino, dove in giornata non si escludono occasionali e brevi fenomeni. Temperature ben oltre la norma, con punte massime fino a sfiorare i 30 gradi nelle regioni tirreniche e anche in Sardegna. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
10: Le piastrelle?
9: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica. come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!

0: www.fileni.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Una nuova ora insieme si apre come deve sempre accadere con un classico da collezione. Questa volta la voce è quella di Anna Oxa che nel 1990 propose a Sanremo Donna Cu-

un briciolo di allegria, Blanco Mina. Beh, speriamo che ne troviate un po' di più di qualche briciolo qui sulla vostra radio preferita che vi accompagna in ogni momento della giornata. Quali canzoni più belle tra passato, presente e futuro? Un po' nel passato, con la prossima di Laura Pausini, l'anno è il 2025, si intitola Ritorno ad Amare.

0: Replay, Samuele Bersani, Radio Subasio e i saluti arretrati. Pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Io non lo ricordo mai, ma anche a voce.
1: Ciao Radio Subasio, sono nonna Laura da Torino. Volevo augurare a tutti i nonni del mondo un buon 2 ottobre.
0: Giusto!
1: È la festa dei nonni.
0: Già, ciao la festa
1: tutti.
0: Dei nonni. Hai fatto bene a ricordarcelo, anche se lo aveva fatto questa mattina Gianluca Giurato. Viva i nonni! E poi ci sono altri saluti. Saluti a Raffaella che ci ascolta e ci saluta da Susegana, siamo in provincia di Treviso, e Viola che ci ascolta e ci saluta da Vasto, siamo in provincia di Chieti. Per tutti, Alessandra Amoroso.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Oh, tutti uguali!
4: Chiama se hai bisogno!
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
5: E chiama uno!
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, quella di Tiro Mancino che arriva, contenuta nell'ultimo album della band, quando meno me l'aspetto, uscito a febbraio. È Nuvole Bossa

First Love, George Michael, Radio Sul Vasio, Stefano Pozzovivo con voi, ancora fino alle 13. First Love, George Michael, Radio Sul Vasio, Stefano Pozzovivo con voi.

0: arriva il mare, Riccardo Cocciante e Paola Turci, una bella pagina di musica che arriva dal 1991, invece arriva dal presente.
1: Una pagina di non so che arriva dal presente e sarà con voi fino alle 17. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Di cosa si parla oggi nella pausa pranzo?
1: Di intelligenza artificiale utilizzata nel mondo del cinema e della TV.
0: Ah,
1: perché
0: che
1: in
0: bello.
1: Cina l'intelligenza artificiale è stata utilizzata, entra per la prima volta nella programmazione di una serie televisiva di cui pronuncerò il nome tra non molto perché devo prepararmi prima di farlo. E in pratica cos'è che chiedo? Se guardereste film e serie TV fatte interamente con l'intelligenza artificiale priva di attori umani eccetera eccetera.
0: Ma aspetta, però, sapendolo prima o non sapendolo affatto?
1: Sapendolo prima.
0: Ecco, perché questo potrebbe essere un elemento condizionante. Tu sai che quello che stai vedendo è frutto non di un attore e quindi carne e ossa, ma di una realtà ricostruita. Io credo che sarebbe un discrimine importante,
1: sì,
0: perché tu sai che quello che stai vedendo non corrisponde a nessuna realtà. Vedi che già mi sono risposto. No, giuro. No, però effettivamente la cosa che vediamo sempre di più grazie all'intelligenza artificiale è la realizzazione di effetti che una volta ci saremmo sognati.
1: Questo implica anche la riduzione dell'impiego di attori, di maestranze,
0: sì,
1: eccetera,
0: anche
1: eccetera.
0: Se c'è sempre qualche eccezione, tipo Tom Cruise, che non si fa sostituire affatto nelle scene più pericolose e affronta con un piglio da stuntman.
1: Beh, le sue missioni impossibili, insomma, le conosciamo molto, molto bene.
0: E forse ci piacciono perché sappiamo che è proprio lui.
1: Esatto.
0: Non ha controfigure.
1: Esatto, è vero.
0: Secondo me ne ascolteremo delle belle. Vogliamo ricordare il numero?
1: 348-075. 80-60.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Radio
1: Subasio. Programma offerto da
2: La festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: I saluti! Noi ci troviamo lunedì a partire dalle 10, vi auguro davvero un serenissimo weekend con il nostro sottofondo sempre, e tra qualche minuto il nostro pomeriggio di cui si stanno per spalancare le porte. Ma prima un nuovo aggiornamento con l'informazione, quella che torna è quella delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi!
4: Una buona giornata da Mattia Venini. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente e assessore della Regione Sicilia, Gaetano Armao, indagato insieme ad altre 8 persone per corruzione in un'inchiesta su un giro di mazzette per autorizzazioni ambientali. Gli agenti hanno perquisito studi e abitazione. Altra giornata di tensione in Francia per l'ondata di proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione. Incendi in 3 licei di Parigi stamattina. Ieri sono state 1763 le persone fermate in tutto il paese, di cui il 90% minori, feriti 65 dipendenti scolastici, un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Balzo dell'inflazione anche nell'eurozona. A settembre ha raggiunto il 3,8% dal 3,2% di agosto. È quanto emerge dalla stima preliminare di Eurostat. A incidere soprattutto il caro energia, con i prezzi energetici saliti del 18,8%. Da Eni sconto sui carburanti per pesca e agricoltura, settori che erano rimasti esclusi dal price cap introdotto dalla partecipata per la rete di distribuzione retail. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare benzina e gasolio a uso agricolo e motopesca a un prezzo inferiore del 20% al netto dell'IVA. Sempre meno dottori negli ospedali. Nel 2025 si sono dimessi 3.767 medici, il 150% in più rispetto al 2024, numeri mai toccati neanche durante la pandemia, secondo l'indagine del sindacato ANAO Assomed. Superati anche i pensionamenti. Le regioni con più uscite volontarie: Lazio, Trentino Alto Adige e Friuli. Calcio stasera a Parigi, Francia-Italia, terza partita di Nations League. In palio c'è la vetta del girone. Poche certezze per il CT Mancini, il grande rebus in attacco. Gli azzurri ritrovano Zidane a 20 anni dalla finale dei mondiali 2006 in Germania. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Brescia-Padova 5 km di coda per un incidente tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Brescia, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso rallentamenti per un veicolo in avaria tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, sulla A14 Pescara-Bari ci sono cantieri tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino in direzione di Bari, anche sulla 16 Napoli Canosa personale su strada per lavori tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Infine lungo la strada statale 7 via Appia traffico rallentato per un incendio all'incrocio Sessa Aurunca. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
10: Le 13 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme ai signori 17. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi c'è Madonna, L'Isla Bonita 1987.

tu da una voce così poi rischi di crederci e di illuderti, no? Lei la bonita Madonna 1987, non so se ricordate, ma per anni i fan e anche i geografi si impazzirono, no? Si chiedevano quale fosse la misteriosa isola a cui Madonna fa riferimento in questa canzone. Molti addirittura la identificarono con l'isola di Ambergriscaie nella Belize, che è effettivamente una città chiamata San Pedro. Poi invece nel tempo Madonna svelò l'arcano. La canzone è semplicemente un tributo immaginario alla bellezza e all'atmosfera della cultura latinoamericana, e San Pedro le suonava semplicemente bene dal punto di vista fonetico. Grande classico di Madonna, la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Se volete partecipare all'appuntamento di oggi, si parla di intelligenza artificiale. Non so se lo sapete, ma in Cina pare che sia entrata prepotentemente per la prima volta nella programmazione serale di una TV satellitare nazionale con Hou Xiaoji, il viaggio in occidente del futuro. Una serie che è stata realizzata interamente con l'intelligenza artificiale, utilizzata per creare immagini e personaggi senza la partecipazione di attori umani. Ed è per questo che vi chiedo, guardereste film e serie TV fatte interamente con l'intelligenza artificiale, prive di attori umani? Credete che l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'intrattenimento possa far diminuire il lavoro agli attori e ai personaggi dello spettacolo, oppure può essere una risorsa in più che facilita il loro lavoro? Se volete, come sempre, potete dirmi la vostra al 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali, e adesso per voi anche l'ultimo di Cesare Cremonini. Come

magari lo fai con l'intelligenza artificiale. Uno ci ride, ma è così, eh. No, perché in Cina l'intelligenza artificiale è entrata per la prima volta nella programmazione serale di una TV satellitare nazionale con una serie, Yu Xiu Ji, Viaggio in Occidente del Futuro. Questa serie è stata realizzata interamente con l'intelligenza artificiale, utilizzata per creare immagini e personaggi senza la partecipazione di attori umani. La cosa vi piace, vi intriga o vi spaventa o vi infastidisce? E allora, proprio questo vi chiedo: guardereste film, serie televisive fatte interamente con l'intelligenza artificiale priva di attori umani? Credete che l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'intrattenimento possa in qualche modo diminuire, far diminuire il lavoro agli attori e personaggi dello spettacolo? E poi vi chiedo anche se riuscireste a distinguere un attore creato con l'intelligenza artificiale da uno umano. Insomma, il vostro parere in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche nel mondo del cinema. 348 075 80 60.

0: Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole di Vasco, è appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. A proposito, buon appetito, se siete a tavola, buon lavoro a chi si sta dando da fare, auguro buon viaggio invece a chi è in movimento. Allora, per quanto riguarda l'argomento di oggi, ci siamo ispirati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in una serie televisiva che va in onda in Cina o andrà in onda in Cina, non ho ben capito se è già iniziata. Sta di fatto che comprende 30 episodi da 40 minuti, segnando un salto rispetto ai precedenti esperimenti cinesi realizzati soprattutto nel formato dei microdrammi, no? La storia è ambientata nel 1080, anni dopo l'illuminazione di Sun Wong, il re scimmia, e segue Sun Xiaosheng, una nuova scimmia nata sul monte Wago. In pratica, l'intelligenza artificiale entra per la prima volta nella programmazione serale di una TV satellitare nazionale, appunto con questa serie. E allora vi chiedo se guardereste film e serie TV fatte interamente con l'intelligenza artificiale, prive di attori umani, e cosa ne pensate nell'utilizzo nel mondo del cinema, appunto, dell'intelligenza artificiale. 348 075 80 60, sentiamo.
1: L'intelligenza artificiale, se fosse usata in maniera adeguata, potrebbe essere un aiuto anche nel cinema o nelle serie televisive, nelle fiction quant'altro. Il problema è che noi esseri umani in genere ci facciamo prendere sempre la mano, quindi questo forse è un po' pericoloso, anche perché poi perdiamo forse quell'aspetto anche umano, no? Che c'è nella fiction o nel film, dove comunque c'è una persona che recita, quindi che dovrebbe anche trasmettere emozioni che forse un personaggio fatto al computer non trasmette. E il problema è tutto lì, come si usano le cose. Se si usano male è un male, se si sanno usare possono essere utili. Però ecco, facciamo attenzione, non dimentichiamoci che l'essere umano ha sempre il suo valore, come hanno valore le persone che hanno studiato per fare la professione degli attori, oppure altro tipo di maestranze che sono necessarie quando un prodotto cinematografico o televisivo è realizzato da persone vere.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: È possibile.
6: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: 1992, Do You Do Rock Set, siete su Radio Subasio. Oggi si parla dell'intelligenza artificiale e del suo utilizzo nel mondo del cinema e vorrei il vostro parere. Se volete potete inoltrare il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Diciamo che il sentiment del pubblico è fortemente polarizzato, cioè chi vede l'intelligenza artificiale come uno strumento per superare i limiti dell'immaginazione e chi invece la percepisce come una sorta di minaccia all'assenza stessa dell'arte umana. E allora, voi come la pensate in merito? Guardereste film, serie TV fatte interamente con l'intelligenza artificiale priva di attori umani? Credete che l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'intrattenimento possa far diminuire il lavoro agli attori e ovviamente ai personaggi dello spettacolo, oppure può essere una risorsa in più che facilita il loro lavoro? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Basta con quell'intelligenza artificiale, ecco. Fino a un certo punto, okay. Con dei limiti, per troppa. Anche i film, già lavorare l'intelligenza artificiale sta togliendo troppo anche su altri lavori. Basta, anche i film, sì, qualcosina forse sì, ma non c'è più il gusto della verità dopo, anche l'attore stesso, c'è la controfigura, c'è quello, ma era bello per quello. Secondo me anche gli effetti speciali, per carità, da amanti dei film di vecchio stampo, cominciano a essere anche un po' inverosimili a volte, via. Ilio da Macerata.
0: Ciao, grazie. Beh, perché si possono vedere anche sul grande schermo mondi fantastici, no? Creature complesse con un realismo mai visto prima. E allora, cosa ne pensate in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del cinema? 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Carmagnola. E con l'intelligenza artificiale finisce l'era dei nostri idoli, Brad Pitt, Costner, tutti. Cioè, cosa facciamo? Ciao.

0: capisco di essere.
1: Se è vero che ci sei, Biagio Antonacci, un suo grande classico. Oggi abbiamo parlato di intelligenza artificiale e vi ho chiesto come la pensate in merito al suo utilizzo nel mondo del cinema. Intanto c'è chi teme la fine dell'originalità, dei colpi di genio imprevedibili, anche delle storie profondamente umane. Poi non si perde di vista e non si deve mai perdere di vista anche quello che potrebbe essere la disoccupazione nel settore, no? Perché in molti giustamente temono che l'automazione selvaggia possa cancellare professioni fondamentali nel dietro le quinte, tipo, non so, i concept artist, i doppiatori, i tecnici degli effetti speciali tradizionali, e ovviamente questo porterebbe a un impoverimento sostanzioso dell'industria cinematografica. Beh, insomma, che dire, più che controllare l'intelligenza artificiale andrebbero forse controllate le nostre intenzioni in merito al suo utilizzo. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
2: Secondo me l'intelligenza artificiale dovrebbe rimanere come è adesso, limitata sul telefono, limitata a chiedere un consiglio, non dovrebbe allargarsi fino a quel livello, cioè andare a sostituire i veri attori, no, dovrebbe rimanere dove è adesso, perché c'è tutto un limite, non che io abbia paura o chissà che, però non facciamoci prendere troppo dal progresso, chiediamogli solo i consigli quando ci serve. Simona da Borgo Nuovo.
1: Ciao Simona, grazie.
3: Io credo che l'intelligenza artificiale debba essere usata in maniera molto cauta, perché prima o poi, se prende il sopravvento, per gli esseri umani sarà finita. Giuseppe da Perugia.

0: 14 da un minuto, ora le breaking news di TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. L'Unione Europea non chiude le porte alla richiesta di flessibilità avanzata da Meloni, mentre oggi in Consiglio dei Ministri arriva il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di 7 miliardi in manovra. Lo spread tocca i 128 punti. Alla direzione PD Schlein avverte gli alleati del campo largo sulla futura leadership della coalizione elettorale. Abbiamo il doppio dei voti degli altri. Prima si fa il programma, poi si sceglie la guida, ha ribadito la segretaria. In Francia continuano le proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione. 100 scuole chiuse oggi, bloccati anche 25 campus universitari. Incendi in 3 istituti di Parigi. Centinaia di persone fermate da stamattina. Ieri sono state oltre 1700. La minaccia di Putin sul nucleare. Prima o poi qualcuno lo userà. Le guerre saranno sempre parte della nostra vita. All'edizione annuale degli incontri del Club Valdai, il presidente russo ha anche proposto un trilaterale con Trump e il presidente cinese Xi. Chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente e assessore della regione Sicilia, Gaetano Armao. È indagato insieme ad altre 8 persone per corruzione in un'inchiesta su un giro di mazzette per autorizzazioni ambientali. Gli agenti hanno perquisito studi e abitazione. Calcio Nations League stasera a Parigi, Francia-Italia. Poche certezze per il CT Mancini, il grande rebus in attacco. Idea Vergara, conferma per Pio Esposito, da verificare le condizioni di Ken. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Sasso Marconi Nord e Bivio 1 variante per veicolo in avaria. Sulla 14 verso Ancona, coda tra Termoli e Vasto Sud per tratto chiuso. Infine sulla statale 106 Ionica, incidente a incrocio Sant'Elia in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico. Ah!
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
12: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
17: E per il gas?
16: Ottima.
17: Internet?
16: Ottima.
17: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: 2 verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
0: Bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo 2 ottobre 2026 e per voi un classico di Edo Bennato, Sono solo canzoni.

Tutto tranne questo, ma tutto questo è Ira, ma che voce straordinaria, mamma mia. 2026, siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante e alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Tra qualche istante vi darò anche i contatti che vi consentiranno di prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16.

beh, questa è la storia di questi due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta. Girardengo che trasformò la bicicletta nel mezzo per diventare il primo campionissimo della storia del ciclismo italiano, mentre Pollastri la utilizzò inizialmente per scappare e compiere i suoi crimini prima di darsi a un ben più sanguinosa latitanza e fu beccato, se non erro, a Parigi. Quando? Questo non lo ricordo. 1930, 27, 30, insomma, giù di lì, siamo lì, dai. Un grande classico di Francesco De Gregori, le 14 da 25 minuti, siete sulla De Subasio e alle 15 arriverà anche il jukebox. Nel frattempo c'è anche l'ultimo di Ernia, si chiama Dedica. Che nome dai?

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Avevamo parlato di...

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Radio Subasio.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: filenia.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Da adesso potete prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, visto che sta per arrivare il jukebox. 3480758060, messaggi scritti o note vocali, subito le ali.

sono sentimenti che sono indissolubilmente legati ad una canzone che magari volete ascoltare proprio oggi. E poi c'è anche una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, che volete casualmente ascoltare oggi. Allora cosa state aspettando? Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram, prenotatela subito, 348 075 80 60 è il codice d'accesso. Potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora, una canzone che parla, non so, di un periodo particolare della vostra vita che volete ascoltare proprio oggi, non dovete far altro che inoltrare il vostro messaggio. E allora, ancora una volta, lo ricordo, 348 075 80 60. Prenotatela perché sta per arrivare il jukebox. Subito il nuovo di James Blunt.

0: non c'è mai una fine.
1: Le 15 in punto, ora le breaking news di TG Com 24.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Ancora scontri tra studenti e polizia in Francia. Da inizio settimana danneggiate più di 100 scuole e feriti 40 presidi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone. Duro il ministro della giustizia francese, i danni li paghino i genitori. Salim El Kudri era capace di intendere e volere quando con la sua auto il 16 maggio scorso si è gettato contro la folla a Modena. Per i periti può essere sottoposto a processo. La procura non ha contestato l'aggravante del terrorismo. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente di Regione Sicilia Gaetano Armao per corruzione. I PM sospettano un presunto giro di mazzette alla commissione tecnica specialistica per ottenere autorizzazioni ambientali. Chieste misure cautelari per altre 8 persone. Cresce lo spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi arriva a 131 punti base. Borse europee in rialzo con la lente puntata sull'occupazione negli Stati Uniti e Hormuz. Il Brent resta sotto i $100 al barile. Giornata buona anche per Piazza Affari. Aumentano le dimissioni dei medici del Servizio Sanitario Nazionale nel 2025, più 150% rispetto al 2024. Sono 43 i dimessi ogni 100 assunti. Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, le regioni più colpite. Tra le cause principali, stipendi bassi, burnout e aggressioni. Calcio, questa sera la terza dell'Italia in Nations League sfiderà la Francia di Zidane. Fischio d'inizio 20:45 allo Stade de France. In palio punti importanti per il primo posto del girone. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: I prezzi sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli €995. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
4: Le 15 da 3 minuti inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Questo vuol dire che potete e dovete inoltrare il vostro messaggio e il vostro saluto su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Lucia di Roma ha scelto la collection di oggi.

E allora facciamo suonare la radio con la vostra musica. Quale canzone non può assolutamente mancare in quest'ora insieme? Sceglietela voi. Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Potete fare il tutto anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Antonella di Roma. Altro saluto va invece a Claudia di Bologna. Ciao Claudia, grazie. E poi c'è il messaggio di Giulia, dice: vorrei tanto ascoltare una canzone. Dai, che ci tengo particolarmente. Perché? Perché come dici tu, hai il potere di rendere speciale la mia giornata. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

Genova e Napoli, salutiamo i genovesi, i napoletani e coloro i quali ci stanno ascoltando in questo preciso istante, chi è al lavoro, chi è in movimento, chi si sta rilassando. 348-075-8060, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram. Insomma, le chiavi della programmazione ce l'avete voi, inoltrate i messaggi, potete richiedere la canzone davvero che volete ascoltare proprio in questo preciso istante. E arrivato il messaggio di Tamara di Palestrina, cioè ho iniziato questa mattina un nuovo lavoro e quindi fatemi un grande in bocca al lupo, saluti a tutti, ciao e grazie da Max. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima, Marina dice vorrei ascoltare Se ti innamori muori di Noemi, ciao, è molto importante perché è la canzone preferita di mia mamma.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Firenze. Visto che è venerdì e ci vuole un po' di carica, mi potete mettere I Got a Feeling degli Black Eyed Peas? Ciao!

0: C'è sempre una canzone che sembra scritta apposta per noi, no? In un momento preciso. Condividete la vostra, se volete, attraverso un messaggio, potete prenotarla 348 075 8060. Ed è arrivato quello di Chiara che ci scrive da Procida, l'isola di Arturo, e dice: vorrei dedicare a nonna Milde per la festa dei nonni la canzone, quella di Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, e auguri a tutti i nonni, naturalmente. Potete prenotare la vostra canzone anche attraverso l'app, all'interno trovate la sezione jukebox, entrateci dentro e compilate il form.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio. Ciao Radio Subasio, sono Rosa D'Acesa, in questo momento sto al lavoro e se possibile vorrei ascoltare la canzone di Achille Lauro con Giovedo per noi. Grazie mille, Radio Subasio.

0: che coppia però, Giulia Achille Lauro. Per noi siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Allora, c'è qualcuno a cui vorreste dire qualcosa ma non trovate le parole? Lasciate che sia una canzone a parlare per voi, diteci quale al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessandro da Pontinia. Vorrei ascoltare Hashtag Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ciao Radio Subasio, sono Tiziano da Pontedera. Vorrei fare un salto nel passato e, se è possibile, nel jukebox mi piacerebbe ascoltare What is Love degli Addaway. Ciao a tutti.
6: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. What?

0: By the way, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60, e questo è il codice d'accesso. Saluto Domenico da parte di Daniele e poi Aurora di Firenze in viaggio in questo preciso istante, sta tornando a casa, quindi vi auguriamo un buon rientro. Saluto anche Mauro che ha scelto la prossima, quella di Ermalmeta.
1: Senza

0: io, occhi a fanale.
1: Ermal Meta su Suvasio, dai che avete ancora un po' di tempo. 348 075 80 60, qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? Potete inoltrare il messaggio su WhatsApp o Telegram. Saluto Francesca di Caserta e poi Simone e Nino di Caprazzino, provincia di Pesaro Urbino. Anche noi vorremmo una canzone, salutare anche il nostro collega Marcello, ciao e grazie. Ma grazie a te, figurati. E poi saluto anche Danilo e Costantino, ciao ragazzi, cosa state combinando? Ah, state lavorando? Ciao e grazie. Messaggio firmato da Francesca e dice: quasi quasi ci provo, vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. Ecco, proprio questa, La tua ragazza sempre, Irene Grandi.
2: Credi ma non sai.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: perché poi ci metti anche un pizzico d'amore, no? E per questo ci ha pensato Giampaolo di Fiano, ha inviato il suo messaggio e dice: dedico questa canzone, l'ha scelta lui, infatti, a Questale Mina Celentano, a mia moglie Daniela. Io nel frattempo contabilizzo le banche. Hai capito? Beh, allora che dire, buon lavoro a te e all'intera categoria, naturalmente. C'è il messaggio legato alla prossima. A proposito, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, da Enzo e Paolo. Stiamo tornando da una trasferta, siamo in autostrada, in coda. Volevo una canzone un po' carica. Volevo Mai Sharona.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Cinzia di Roma. Volevo dedicare una canzone unica di Antonello Venditti a tutti i nonni, che oggi è la festa loro. Grazie di cuore, Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente francese Macron presiede un G7 in videoconferenza sulla crisi energetica mondiale. La riunione è arrivata dopo un colloquio notturno del numero uno dell'Eliseo con il presidente americano Trump. Proseguono le manifestazioni studentesche in Francia, chiuse 400 scuole e 30 atenei, feriti 40 presidi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone. Il ministro dell'istruzione francese, i nostri figli in strada, sono in pericolo. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi si va verso uno scostamento di bilancio di 7 miliardi. Il vice premier Tajani presenteremo proposte a Bruxelles che una volta approvate ci permetteranno di essere operativi. La causa centrale della morte per ipossia di Abderrahem Fachi è la droga, così l'avvocato che assiste i due poliziotti indagati dalla Procura di Bologna per la morte del 42enne durante un fermo. Per il legale della famiglia della vittima, invece, l'ipossia sarebbe stata causata dalla posizione con cui gli agenti hanno immobilizzato l'uomo. Aumentano le dimissioni dei medici del Servizio Sanitario Nazionale nel 2025, più 150% rispetto al 2024. Sono 43 i dimessi ogni 100 assunti. Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, le regioni più colpite. Calcio, questa sera la terza dell'Italia in Nations League sfiderà la Francia di Zidane. Fischio d'inizio 20:45 allo Stade de France. In palio punti importanti per il primo posto del girone. Ken titolare insieme ai fratelli Esposito. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli, sulla 11 Firenze-Pisa per traffico code tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, sulla 8 Milano-Varese rallentamenti tra l'allacciamento Fiorenzuola-allacciamento A4 e Fiera Milano in direzione di Varese, sulla 10 Genova-Ventimiglia invece è un veicolo in avaria a causare rallentamenti tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova per cantieri, code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine, sulla strada statale 16 Adriatica viene segnalata una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Lavezzola in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua, 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Il buon pomeriggio
0: Anche da parte del bradipo Katia Giuliani.
14: Sei proprio, guarda, sei proprio. Non lo dico perché sono.
0: Dillo
14: poi,
0: se vuoi, Katia
14: no,
0: Giuliani.
14: No, perché sennò poi mi dicono che ti tratto male, poverino.
0: Ma no,
14: Leonardino.
0: Ma dai, che sono un materasso.
14: Vabbè. Vai, dai, buon pomeriggio a tutti, anche da lui, Fabrizio Leonardi. Ecco. Anche oggi siamo pronti a giocare, però prima succede che.
0: Prima c'è un capolavoro. Ma non diciamo nulla, vai, sorpresa.
14: Ma sì.

0: non è un capolavoro questa canzone di Lucio Dalla?
1: Assolutamente sì, ecco. Cioè non ci piove nemmeno, c'è bisogno di dirlo. No, mi chiedevo una cosa, Leonardo.
0: Vai.
1: Come mai non sei mai pronto tu quando dovevo fare l'intervento? Sei mai pronto con le cuffie?
0: Come devi... non sono mai? Non sono mai pronto.
1: Le prendi sempre all'ultimo minuto. Vabbè. Io non so, guarda veramente.
0: Posterò il momento che precede la messa in onda.
1: Va bene, okay? Detto questo, oggi giochiamo.
0: Sì.
1: A cosa?
0: Tutti i giorni lo facciamo.
1: A cosa, Leonardo?
0: A cosa?
1: Perché non lo so,
0: serie televisiva misteriosa.
1: Ok.
0: Ok?
1: Va bene.
0: È una
1: quindi...
0: serie che abbiamo stravisto tutti.
1: Beh,
0: proprio.
1: Sì, quindi immagino abbiamo anche un contributo.
0: Assolutamente, abbiamo un contributo e allora dovete dirci il titolo di questa serie televisiva.
1: Dai, che poi se non ci arrivate vi aiutiamo tranquilli. 348-075-8060.
2: Capitano, sono molto fiera di lavorare al suo fianco.
3: È la persona giusta al momento giusto. E poi siamo state compagne di corso, che dovrebbe fare da garanzia, no?
4: Mi è stato detto che lei conosce il mondo delle sette come nessun altro in Italia, dottoressa.
2: Da qualche anno non mi occupo d'altro. È un fenomeno in espansione.

0: Rosso relativo. Tiziano Ferro, stiamo giocando oggi, vi abbiamo chiesto di indovinare la serie televisiva misteriosa.
1: E il rosso relativo potrebbe anche entrarci,
0: sì,
1: no? Perché
0: certo,
1: quando poi si analizzano,
0: brava,
1: le macchie di sangue, bisogna anche capire il colore per capire se effettivamente è sangue oppure no.
0: Se è nobile o meno, se è blu,
1: se
0: o rosso, certo,
1: oh,
0: certo, mi rendo conto.
1: Però magari ci sono macchie che sembrano sangue, non lo sono.
0: Ma certo.
1: E poi magari qualcuno viene arrestato ed è innocente.
0: Ecco.
1: Devo continuare.
0: Mamma mia, com'è sul pezzo la Giuliani in questo periodo. Devo. Allora, la prima puntata è andata in onda di questa serie il 12 gennaio 2005.
1: Perché con
0: ok?
1: Sì.
0: L'ultima puntata, invece, la puntata finale, il 28 novembre 2012.
1: Esatto.
0: Su Canale 5.
1: È una serie TV che si rifà a questa sezione di cui si parla tantissimo anche
0: in questo periodo.
1: In questo periodo,
0: certo,
1: soprattutto quelli di Parma.
0: Sì, certo, ha detto tutto praticamente. Potrei nominare, ad esempio, menzionare Lorenzo Flaherty.
1: Sì.
0: Fabio Troiano, detto anche Diro nella serie.
1: Sì.
0: Ok?
1: Altro?
0: Non aggiungo altro perché arriva un altro contributo.
1: Allora, più di questo cos'è che volete? 348 075 80 60?
0: Sì, sì, si può fare. La serie televisiva misteriosa. Qual è il titolo?
2: È così, questo è il tuo regno?
3: Più o meno. Hai uno strano accento.
2: Cresciuta in Svizzera.
3: Svizzera tedesca?
2: Yeah. Yeah. Ma lei è sicuro? Davvero?
3: Deve avere solo un po' di pazienza. Vedrà che al processo d'appello tutto verrà chiarito.
2: Grazie. Grazie davvero.

0: Infinito di Raf, siete su Radio Subasio, stiamo giocando oggi e vi abbiamo chiesto di menzionare il titolo di una serie televisiva che è andata in onda per tantissimi anni, no?
1: Esatto, e che sicuramente avrete visto, anche rivisto più volte, perché
0: certo,
1: poi viene riproposta
0: certo
1: dalle varie piattaforme. Dove andiamo adesso?
0: Andiamo a Milano, dove c'è la nostra amica Tatiana. Pronto?
1: Ciao Tatiana!
2: Pronti?
1: Eccola.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Tatiana.
1: Ciao, che bello quando avete questa voce allegra e solare.
0: Sì,
1: ci piace molto.
2: E vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, per fortuna. C'ho questo bel carattere, così mi dicono.
1: Sei proprio come me, guarda.
0: L'esatto contrario. Ecco, esatto contrario.
1: No, vabbè, dai, ora non esageriamo, però era così per dire. Tatiana, che fai? Che
0: no, diciamolo, diciamolo, è la verità.
1: Che fai nella vita?
2: Non ho capito, scusa.
1: Che fai nella vita oltre a vedere il bicchiere sempre
0: mezzo? È una missionaria,
2: allora,
0: ci ascolta.
2: Chiamo da Milano, sono ragazza madre, faccio la salsa, e un lavoro che amo, quindi non lavoro in un certo senso, perché facendo questo lavoro della mia passione, mi piace creare, faccio le riparazioni, a volte anche su misura, però insomma sì, sono una sarta, nonché una creativa con la resina come secondo lavoro in un certo senso.
1: Ah, vedi, però brava, insomma hai svariati impegni, perché già far la mamma è quello che è, poi insomma tu ti occupi anche di altro, creatività che non manca, bene, brava.
2: Ma diciamo che 24 ore al giorno per me sono sempre poche, quindi farei anche la passione per il giardinaggio, tant'è che sul balcone ho sia i pomodori, i peperoni.
1: Hai capito.
0: Insomma, hai il tuo bel da fare.
2: Eh sì, anche se volete darmi una mano.
0: Guarda. Ma tu sei mamma di?
2: Enea, di un monello di 12 anni che frequenta la seconda media qua da Umberto Saba di Bruzzano, Milano.
0: Ok. 12 anni, quindi in bocca al lupo.
1: Che ti dà il suo bel da fare, insomma, dai, diciamolo.
2: Guardi, non tocchiamo questo tasto, perché sennò il programma sarebbe fatto solamente sulla preadolescenza, che noi mamme siamo tutte sante. Diventeremo sante in un certo senso.
0: Quindi lei praticamente, non so se hai capito, ma lei ne svolge 3 di lavori.
1: Certo.
0: Hai capito? Ecco,
1: certo,
0: 3 lavori.
2: Ma 3 inizialmente, volendo, insomma, mi do da fare in tutto e di più.
0: Certo.
1: Un po' di tempo per guardare qualche serie TV ogni tanto lo trovi?
2: Ma diciamo che è tempo passato.
0: Tempo passato.
2: Però la serie televisiva giustamente è impossibile non vederlo, poiché ero anche appassionata di quel tipo di genere, insomma.
0: Anche Katia Giuliani ha questa passione.
1: Dopo fuori onda ti consiglio una cosa.
0: Sì. Allora, questa è una serie che è andata in onda su Canale 5. La prima puntata risale al 12 gennaio del 2005, l'ultima al 28 novembre 2012, e si chiamava.
1: Si tratta di.
2: Delitti
0: imperfetti. Bravissima Tatiana, bravissima.
1: Brava Tatiana, brava.
0: Allora ti lasciamo ai tuoi tanti lavori, alle tue tante passioni.
1: Tatiana,
0: ti ringraziamo.
1: Come si chiama tuo figlio?
0: Enea.
1: Non ce l'ho. Ah, Enea.
2: Si chiama Enea.
1: Scusa, me l'ero perso, volevo salutare Enea.
0: No, lo salutiamo, Enea. Certo.
1: Non far impazzire la mamma,
0: ciao.
1: Enea.
0: Che
2: carino. Adesso non far impazzire la mamma. troppo tardi.
0: Grazie, un abbraccio forte.
1: Ciao ragazzi.
2: Un bacione ragazzi, buona serata, buon lavoro, e vi seguo sempre.
0: E continua a farlo.
2: Salve.
0: Ciao Tatiana.
2: Salve, ciao.
0: Ciao. E allora si gioca anche domani, noi invece lunedì a partire dalle 16.
1: Gianna Nannini, meraviglioso. Errore.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: One, two, three, four!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico. Ah!
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales, da sabato 3 ottobre sul canale 5.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Beh, è arrivato anche oggi. È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Io ce l'ho davanti, Giuliani, ce l'ho davanti. Scusa, se mi ridate per favore l'audio in cuffia.
0: Grazie. Claudio!
1: L'audio. Non ce l'ho.
0: Non ce l'hai?
1: No.
0: Non so per quale motivo.
1: Ecco.
0: Vabbè, in ogni caso è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Ma sei sicuro? Okay? Io mi sento, sì. Adesso sì.
0: Prove tecniche in diretta.
1: Ecco,
0: vai,
1: appunto,
0: succede.
1: Diciamo. Allora, fenomeno del giorno, dicevamo, sì. No?
0: Mm-hmm.
1: Tu vuoi sapere di chi si tratta?
0: No, andiamo a Seul, in Corea del Sud, okay. Questo lo so.
1: Ok, allora, si chiama Jean Rose, ha attraversato il centro città camminando su una... Aspetta che ora per leggerlo, slackline,
0: sì.
1: Lunga 160 metri. Cioè, già mi vengono i brividi.
0: C'è anche qualcos'altro, lo
1: sospesa
0: sento.
1: Sospesa 120 metri d'altezza tra due edifici. Io guardavo prima il video, perché insomma guardare il video rende meglio.
0: Sì, già ti iniziano a sudare le mani.
1: Sì, sai sudore freddo che ti
0: 120 metri. Io a quell'altezza, te lo dico, lo dico, non guardo giù neanche da Google Maps.
1: Sì, bravo, nemmeno io. E lui non si è limitato a camminare a metà percorso.
0: No,
1: si è seduto a gambe incrociate sulla fettuccia. Poi si è sdraiato.
0: Ovvio.
1: E durante il ritorno si è anche lasciato penzolare a testa in giù.
0: Quindi non gli bastava terrorizzare la gente, voleva proprio assicurarsi il risultato finale. Questo sì.
1: Lui ha 34 anni,
0: sì.
1: Tre volte campione del mondo di slackline, ha già fatto imprese del genere in giro per il mondo. Questa tra l'altro è stata la prima esibizione urbana di questo genere in Corea del Sud.
0: Beh, io lo ammiro, ma tantissimo, lo giuro.
1: Sì.
0: Lo però sai da dove?
1: Da dove?
0: Da terra,
1: anch'io,
0: molto
1: anch'io,
0: da terra.
1: Da giù, assolutamente. Piedi quindi, sempre per terra, figurati, io ho paura di prendere l'aereo.
0: Vedi un po'. Comunque complimenti.
1: Ecco, vedi, complimenti. Però è un po' ci azzecca la canzone di Giorgia.
0: Potrebbe fare tipo il parafulmine.
1: Esattamente.
0: Che poi
1: hai
0: si chiama
1: che
0: così.
1: Gancio. E vai.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Quella che non sei, Luciano Ligabue su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Dell'importanza dei nonni e del supporto che danno ai nipoti, non solo emotivo e psicologico, ma anche proprio concreto e economico.
0: Ok.
1: Poi vi spiego meglio.
0: Tra poco approfondiremo. L'ultimo di Taylor Swift su Subasio.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo lunedì, passate un buon weekend.
1: Io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGCom 24 alle 17 da un minuto.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'Unione Europea respinge categoricamente la possibilità di uno stop all'export americano di gasolio in Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, riferisce un portavoce della Commissione. La richiesta è arrivata da Washington. Videoconferenza dei leader del G7, presieduta dal francese Macron. Saranno utilizzate riserve strategiche per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato alle 18 arriverà il documento programmatico di bilancio. Il vice premier Tajani anticipa: come è noto, decideremo per uno scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. A Bruxelles dovremo presentare una serie di proposte. Spread sotto pressione, il differenziale tra BTP e Bund arriva a 131 punti base sui livelli di aprile del 2025. Risale anche il rendimento con il decennale italiano al 4,7%. Le borse europee allungano il passo con Wall Street. Milano torna positiva con più 0,3%. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Governo in bilico, si va verso elezioni anticipate. Dopo il voto sono esplose le proteste degli attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol a Madrid. Altra giornata di scontri e proteste degli studenti in tutta la Francia. Chiedono migliori condizioni di insegnamento e maggiori risorse per le scuole. Più di 100 gli istituti chiusi oggi, bloccati anche 25 campus universitari. Lione e Parigi, le piazze più calde. Calcio Francia-Italia è come un derby. Sappiamo che siamo in un percorso difficile e che ci vuole un po' di tempo. Siamo solo alla terza partita, bisogna aspettare. Lo dice il CT della nazionale Mancini a poche ore dal match di Nations League. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sabato il campo di alta pressione presente sull'Italia si intensificherà ulteriormente. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde dal pomeriggio non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionari, venti quasi ovunque deboli salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
7: E per il gas?
6: Ottima.
7: Internet?
6: Ottima.
7: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Programma offerto da
13: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: E ci siamo prontissimi come sempre, 17:06. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Saremo insieme nel corso delle prossime ore. Subito la collection Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

quella grinta che sanno regalare Rolling Stones, pochi altri, diciamoci la verità. Grande collection per dare il via al nostro appuntamento, e oggi è la festa dei nonni. E insomma, sappiamo quanto siano importanti i nonni, quanto preziosi sono per i nipoti, che non sempre poi sanno apprezzarli, dobbiamo dirlo, e quanto supporto danno, anche perché molti crescono con i nonni, visto che i genitori devono lavorare, quindi spesso stanno più con i nonni che con mamma e papà, no? Quando sono ancora piccoli. Ma i nonni rappresentano anche un supporto economico, punto di domanda, cioè dai soldini che ti mettono in tasca da piccoli e forse anche da grandi, quanti di voi hanno ricevuto regali, contributi economici, eredità anche, cioè ne parleremo. Intanto riflettete e venite a me al 348 075 80 60. Naturalmente tanti auguri a tutti i nonni all'ascolto, di voi parleremo nel corso di questa ora. Su Radio Subasio c'è Laura Pausini.

La nostra vita, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. In queste ore circola la storia di una ragazza di 37 anni sui social che insieme al compagno è riuscita, almeno questo raccontano, a comprare casa nonostante entrambi avessero lavori precari grazie a una parte importante di aiuto delle spese da parte della famiglia. E da lì nasce una frase provocatoria, ovvero l'Italia è una repubblica fondata sui nonni. Quindi oggi la festa dei nonni, ci chiediamo e vi chiediamo quanto sono ancora importanti i nonni nel sostenere economicamente figli e nipoti, non soltanto per comprare casa ma magari per aiutare con i bambini, con le spese quotidiane, con un mutuo, con una difficoltà improvvisa. Voi nonni avete mai dato una mano concreta ai vostri nipoti e voi invece avete potuto contare sull'aiuto dei vostri nonni in un momento importante della vostra vita? Insomma, oggi i nonni sono ancora soltanto affetto e presenza o sono diventati anche una specie di welfare familiare, diciamola così? 348 075 80 60, tra poco vi leggo, vi ascolto.

Zucchero baila su Radio Subasio. I nonni sono solamente affetto e presenza oppure sono anche un sostegno economico per i nipoti? Vi abbiamo chiesto questo per capire davvero quanto poi la loro presenza diventi fondamentale, anche quando forse non dovrebbe essere così, perché per esempio Francesca ci scrive: i miei nonni mi hanno aiutata tantissimo quando ho comprato casa, non mi hanno pagato tutto ma mi hanno dato quella cifra che mi mancava per partire. Senza di loro avrei dovuto aspettare ancora anni, però mi sono sempre chiesta, dice, se sia giusto che oggi per fare un passo così importante si debba contare sui risparmi dei nonni. Ed è questo un po' anche il punto, cioè una domanda interessante, perché l'aiuto dei nonni, cioè, è una fortuna oppure sta diventando quasi una necessità per molte famiglie? Perché una cosa è ricevere una mano in più, un'altra è non riuscire proprio a partire senza quella mano. Ecco, voi come l'avete vissuta? I nonni vi hanno aiutato con una casa, con i figli, con le spese quotidiane, e secondo voi questo sostegno deve essere un aiuto occasionale oppure oggi è diventato quasi parte dell'equilibrio economico di tante famiglie? Funziona così? 348 075 80 60.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
9: Obi, tutto è possibile.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: Tori Amos su Radio Subasio, il sostegno economico dei nonni e anche dei genitori per costruirsi una vita per i giovani oggi. Quanto pesa?
1: Ciao, buonasera, sono Moira d'Ancona.
0: Ciao.
1: Noi, io e mio marito, per comprare la prima casa ci siamo accontentati di un piccolo appartamento per iniziare, ci ha aiutato la nonna di mio marito e poi noi piano piano gli abbiamo comunque ridato i soldi, invece di darli alla banca con gli interessi l'abbiamo ridati alla nonna di mio marito.
0: Certo.
1: Poi abbiamo sistemato quel piccolo appartamento e ci siamo potuti permettere un appartamento più grande. E in quel caso ci ha aiutato la mia mamma perché era andata in pensione e quindi ci ha aiutato con la liquidazione e comunque noi lo stesso un po' alla volta gliel'abbiamo restituiti al mese.
0: Okay.
1: In modo che non abbiamo fatto mutuo e non abbiamo dovuto dare gli interessi alla banca.
0: Certo.
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: E buona serata a te. Beh, siete stati corretti, dai, avete restituito un prestito, no? Che vi ha aiutato, però credo che non tutti lo facciano, cioè molti non restituiscono perché... Corretti, dai, avete restituito un prestito, no? Che vi ha aiutato, però credo che non tutti lo facciano, cioè molti non restituiscono.

era molto importante. E poi dice anche 10 euro presi dai nonni avevano un altro sapore. Voi che ne pensate? Quanto vi hanno aiutato i nonni economicamente? Voi nonni quanto aiutate i vostri nipoti economicamente? 348 07 580

Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: questa giornata in cui si festeggiano i nonni, inutile dire che bisognerebbe festeggiarli sempre, ogni giorno dell'anno, perché sono fondamentali. Si parlava di quanto il loro sostegno non sia solamente affettuoso, di affetto, di presenza, ma anche a volte economico. Nonni e anche genitori.
1: I miei nonni paterni hanno aiutato i miei genitori a comprare all'epoca una casetta sul mare tra Santa Severa e Santa Marinella, e questa fu essenziale poi per aiutare noi figlie quando mia madre la vendette ed era rimasta vedova. A mia volta io ho aiutato nella vendita della casa di Roma, dove non stavo più, i miei figli che ora vivono a Marsiglia e hanno potuto comprare casa, e sono la nonna di 3 nipotini loro lì a Marsiglia. Penso che è stato essenziale l'esempio che mi hanno dato i nonni. La casa, anche piccola, molto piccola, devi averla, deve essere tua, in maniera tale che sia il tuo punto di arrivo e di ritorno quando hai finito di lavorare, sempre che hai trovato un lavoro. Ciao Doriana da Caprani.
0: Ciao Doriana, è proprio quello il punto, sempre che hai trovato lavoro.
2: Ciao Radio Subbase, Roberta Poggina di Orieti.
0: Ciao Roberta.
2: Io penso spesso se una coppia partono da zero, hanno il loro lavoro, iniziano, vogliono comprare casa, non possono comprarla perché ancora non hanno qualcosa da parte per dare un acconto.
0: Certo.
2: Andranno in affitto un paio d'anni per riuscire a mettere da parte qualcosina, ma è molto difficile oggi con 2 stipendi di persone normali, quindi che girano intorno ai 1.600-1.700, non è facile riuscire a mettere da parte qualcosa per dare l'acconto del mutuo.
0: Ecco, quindi una cosa possiamo fare, anzi dobbiamo fare oggi, e non solo oggi, ma oggi soprattutto, che è la festa dei nonni, dire un grazie gigantesco ai nonni per tutto quello che fanno.

0: Beyoncé su Radio Subasio ci porta dritti dritti alle breaking news di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, i paesi del G7 insieme ai loro partner rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Donald Trump su Truth esulta e dice il processo inizierà immediatamente. La Francia afferma che non c'è nessuna richiesta in sospeso da parte dell'Italia su Ustica. L'ambasciata francese precisa che 2 documenti furono trasmessi nel 1986 e nel 90 dal Ministero della Difesa francese a quello italiano. Politica, la direzione PD approva all'unanimità la relazione di Elis Lyne. Al voto non hanno partecipato i rappresentanti dell'ala riformista del partito. PD pronto a guidare l'alleanza di centrosinistra, dice Lyne, che gli alleati ribadisce: uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti. Salim El-Khoudry era capace di intendere di volere quando il 16 maggio scorso si gettò con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo. Nel 2025 in Italia aumentano del 150% le dimissioni di medici del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al 2024. Il rapporto è di 43 dimessi ogni 100 assunti. Calcio, Nations League, dalle 20:45 Italia in campo a Parigi contro la Francia, allenata da Zidane. Mancini in avanti a fianco a Kane, ai fratelli Esposito, assente Mbappé nella Francia, l'attacco sarà guidato da Dembélé. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Parma per incidente. E per incidente c'è una coda anche verso Napoli, tra Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola. Sulla A4 in direzione Trieste invece segnaliamo una coda tra Castagnato e Bivio con l'A21 Torino Brescia. Sulla A14 verso Bologna si viaggia in coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. Ancora per lavori, code in direzione Taranto tra Pedaso e Grotta Mare. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato a causa di un veicolo in avaria, incrocio San Giustino in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti con il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: Yakult Plus.
11: Pesca, pesca, pesca.
10: 20 miliardi di probiotici LCS.
11: Pesca, pesca, pesca.
10: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
11: Pesca, pesca, pesca.
10: E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Le 18 e 5 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ci aspetta ancora un'ora piena di musica, piena di successi, come sempre la collection, c'è Ivano Fossati, la musica.

Pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Si parlava dei nonni e della festa dei nonni oggi. Ci sono tantissime immagini anche sui social che ci piacciono molto, sui nonni, auguri speciali che arrivano da ogni dove. E tra poco voglio raccontarvi quella che è un'immagine che ci piace particolarmente, che ci fa capire che i nonni non sono solamente sostegno economico, come abbiamo detto nel corso dell'ora precedente, ma diventano per i nipoti anche un esempio da imitare, un grande esempio da imitare. Ne parliamo tra poco.

In ogni atomo negrita su Radio Subasio, oggi è la festa dei nonni. Lo stiamo ripetendo a più riprese e ancora auguri naturalmente a tutti i nonni. Tra i messaggi più belli ce n'è uno che leggevo adesso sui social dei carabinieri di Barletta Andria Trani, e raccontano di Mattia, un bambino di 5 anni che vuole fare il carabiniere come suo nonno, ormai in pensione da 10 anni, e il nonno gli spiega che quel giuramento per lui non è finito con la pensione. Essere carabiniere, gli dice, vuol dire continuare a sentirsi al servizio degli altri. Nel messaggio c'è anche un pensiero agli anziani soli e a quelli che finiscono vittime di truffe. Ricordano infatti i carabinieri che a volte qualcuno chiama il 112 perfino solamente per avere un po' di conforto, un po' di compagnia. Spesso e volentieri ci è capitato di leggere queste storie che ti mettono veramente tristezza. È comunque una bella immagine questa, un bambino che guarda suo nonno e vede anche un esempio da seguire nella vita.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: www.fileni.it.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
5: In Canada esiste una biblioteca molto particolare, dove uno degli impiegati ha 4 zampe ed è anche uno degli impiegati più amati. Non è difficile da credere. Ne parliamo tra poco.

uno degli addetti più amati a quattro zampe. Si chiama Katia, come la sottoscritta, è un labrador color cioccolato e dal 2023 è il primo facility service dog impiegato stabilmente in una biblioteca dell'Alberta. Nel programma Sit, Stay, Read i bambini leggono accanto a lei. Se sbagliano una parola, Katia non corregge, non mette fretta, non giudica. E proprio questo aiuta alcuni piccoli lettori a sentirsi più tranquilli e sicuri. Katia visita, leggevo, anche scuole, partecipa ad attività per ridurre l'ansia durante gli esami. Insomma, non sa leggere una riga, Katia, sia chiaro, è un cane. Però come ascoltatrice, secondo me, batte parecchi esseri umani.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Irama su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia a Parigi. Nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sabato il campo di alta pressione presente sull'Italia si intensificherà ulteriormente. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde dal pomeriggio non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionari, venti quasi ovunque deboli salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: 4 minuti dopo le 19, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti, grazie a voi per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. La collection subito firmata John Osborne, One of Us.

Emma e Fabri Fibra antidroga su Radio Subasio. Il Cervino, non so se avete visto sui social le foto, in queste ore appare quasi completamente spoglio. Dalle webcam si vede tranquillamente la famosa vetta di 4478 metri con pochissima neve, cioè una situazione rarissima anche nei mesi estivi. Il dato si inserisce in un'estate eccezionalmente calda, perché secondo Copernicus il 2026 è stata l'estate più calda mai registrata nell'Europa occidentale, con temperature medie molto sopra il riferimento climatico e ondate di caldo prolungate fino a settembre, e ce ne siamo resi conto. Forse l'immagine del Cervino fa impressione proprio perché rende visibile, no? Qualcosa che normalmente leggiamo solo nei numeri o sentiamo sulla nostra pelle. Quando cambia il clima, a volte basta guardare una montagna per accorgersene, come in questo caso. Diciamo che vedere il Cervino senza neve è un po' come vedere Babbo Natale in canottiera, no? Qualcosa tu lo guardi e dici, beh, c'è qualcosa che non va, no? Qualcosa che non torna. E vabbè, è così.

La rondine Mango nella serata di Radio Subasio. Gente in movimento, ne abbiamo? Se ce l'abbiamo. Saluto Marica e Matteo, per esempio, che ci ascoltano in auto. Sono in auto in questo momento, in viaggio direzione Rimini per un weekend al mare. Bravi, bello. Un po' come se fossimo ad agosto, praticamente. Siamo ancora in piena estate, quindi godetevelo, buon weekend. Però per par condicio voglio salutare anche Riccardo, che invece è ancora al lavoro nel suo negozio di arredi a Pesaro. Buon lavoro a te, Riccardo, e a tutti quelli che lavorano stasera e che lavoreranno anche magari nel fine settimana. Non è mare, non è estate per tutti. Viaggio Antonacci e Saif su Radio Subasio, il nuovo singolo.

0: Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Le 19.32, la festa dei nonni, oggi ne abbiamo parlato a più riprese su Radio Subasio. Tra poco parleremo anche di quelli che sono gli hobby che i nonni ci insegnano, subito il nuovo Max Pezzali.

0: Amy Winehouse su Radio Subasio. I nonni insegnano tante cose, lo abbiamo già detto nel corso delle ore precedenti, anche gli hobby da nonna, che a quanto pare stanno tornando anche di moda anche tra i giovanissimi, per esempio lavorare a maglia, fare puzzle, coltivare piante, leggere, giocare a carte, cucinare senza fretta, passeggiare senza controllare quanti passi abbiamo fatto, che è ormai quasi una cosa rivoluzionaria, perché oggi se fai una passeggiata e non hai contato i passi, non hai fotografato il tramonto, non hai pubblicato la storia su Instagram, praticamente sembra che tu non sia mai uscito di casa. E invece no, i nonni insegnano grandi cose, insegnano il valore della semplicità, no? Di questi hobby, il piacere di guardare senza pensare a nulla di più.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

È per te, giovanotti, nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.52, tra non molto, dopo l'informazione ritorna anche il 3 per te, ve lo ricordo, perché anche stasera suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, una via l'altra

0: Salda Vinci su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Poco fa il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio hanno avuto disco verde dal Consiglio dei Ministri che si è riunito nel pomeriggio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo, lo 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi meno del previsto e lo 0,3% per l'energia l'anno. La Commissione europea conferma intanto che esaminerà la lettera di Giorgia Meloni sulla flessibilità, strada in salita per il via libera, resta il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi riduce lo spazio. Intanto sulle misure in manovra il ministro Giorgetti invita alla prudenza, il contesto dice richiede attenzione. Spagna verso elezioni anticipate, il congresso boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal premier Sanchez, il governo valuta ora l'ipotesi di voto anticipato per il prossimo 29 novembre. L'energia, l'Europa accetta di liberare riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel, il comunicato del G7 conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. In Ucraina Zelensky ringrazia Ursula von der Leyen per la decisione di erogare quasi 3 miliardi di euro al suo paese per il programma Ukraine Facility. Il sostegno garantirà la stabilità macrofinanziaria e rafforzerà le capacità di difesa di Kiev. Il calcio in chiusura dalle 20:45, Italia in campo contro la Francia nel terzo turno di Nations League. In contemporanea con la partita dello Stade France si gioca anche Belgio-Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 code per incidente tra Laccio con la A22 e lo svincolo somma Campagna verso Milano. Sul tratto lombardo della stessa A4 incolonnamenti per traffico intenso a Milano tra viale Monte Ceneri, incrocio viale Certosa e Cormano verso Brescia. Ci sono code per lavori in Abruzzo sulla A14 tra Roseto e Pescara Nord, città Sant'Angelo verso il capoluogo. Code a tratti per lavori sulla A10 per 2 chilometri tra Finale Ligure e Spotorno per chi sta procedendo verso Genova. Ci sono lavori tra Spotorno e Orcofeldino in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla Calabria con la statale 283 delle Terme Lugiane, dove troviamo code per una manifestazione all'altezza dell'ingresso Tarsia Nord, svincolo A3 e tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Chuck, motore.
5: Azione, vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio e tra poco ritorna anche il 3 per te. Suoneremo come sempre le canzoni più significative della vostra vita, subito la collecta.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ci siamo, questo è il Tre per te, dell'appuntamento che vi dà la possibilità di richiedere non una, non due, bensì tre canzoni e di ascoltarle tutte e tre in sequenza, senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita, che potete richiedere anche adesso se volete, chiamandolo 075 80 60, ma vi ricordo che se lo preferite potete prenotarvi anche tranquillamente attraverso l'app di Radio Subasio. Basta cliccare lì dove c'è scritto Tre per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Valentina.
2: Città:
3: Firenze.
4: Firenze, piccola e immensa allo stesso tempo, è un museo a cielo aperto abbellito da secoli.
2: Età:
3: 32.
2: Cosa fai nella vita?
3: Cameriera.
5: Sul soffitto, sul canteo, ti spaghetti, fai cucina.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti?
3: Nel futuro.
6: Verso l'infinito e oltre!
2: La cosa più carina che qualcuno ha fatto per te?
3: Mio marito che mi portava i fiori.
7: Quanto ti ha portato?
8: Allora te lo sei ricordato. Ma che sono?
7: Rinzucca.
8: Ma sei sempre il solito cretino.
7: Ma come? Gliel'avrei fatti pure con tua ricette.
2: Se potessi o dovessi cambiare nome, come ti chiameresti?
3: No, mi piace il mio.
2: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
3: I miei tre desideri sono che i miei figli stessero sempre bene, di trovare una casa e di stare sempre bene in salute.
9: Insomma, vissero tutti felici e contenti.
2: Hai mai infranto la legge?
3: No.
2: Un ricordo imbarazzante?
3: Troppi.
10: Beh, lasciamo perdere.
11: Lasciamo perdere.
2: La tua canzone preferita?
3: Atlantide, di Sara Toscano.
2: Cantala.
3: Ero ferme in un vortice, come chiuso in un margine.
9: Oh, grazie. E gran bella canzone.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: Mio marito Vittorio, i miei figli Gabriele e Giulia.
2: Le tre canzoni della tua vita?
3: Pino Daniele, Alleria, Elisa, Promettimi, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
0: Radio Subasio, Tre per te.

0: Promettimi, Elisa, chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Valentina di Firenze. Valentina ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Pino Daniele, Alleria e prima ancora Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Domani sera toccherà qualcun altro di voi. Chissà chi avrà il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita. Richiedetele ancora adesso 075 80 60. Se volete chiamare potete prenotarvi, ve lo ricordo, anche attraverso l'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: È possibile.
0: Si parla spesso di come noi esseri umani risentiamo del cambio dell'orario, ce ne accorgiamo, e non solo noi esseri umani, anche gli animali. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Giorgia Parafulmini.

su Radio Subasia, No Doubt. Quando cambia l'ora ce ne accorgiamo noi, ma anche cani e gatti possono sentire lo spostamento. L'ora solare torna domenica 25 ottobre alle 3 di notte, le lancette torneranno alle 2, manca ancora un po', ma prepariamoci psicologicamente. Per gli animali il problema non è tanto l'orologio, ovviamente, quanto la routine, quindi pappa, passeggiata, sonno, l'ora in cui torniamo a casa. Se tutto cambia di colpo, soprattutto gli animali più abitudinari possono metterci un po' ad adattarsi, e per questo nei giorni prima si può spostare gradualmente gli orari di 10 minuti alla volta per farli soffrire meno. Insomma, noi diciamo che bello, dormiamo un'ora in più, il cane invece pensa va bene tutto, ma la ciotola a che ora arriva?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia, Sally su Radio Subasio, mentre siamo vicini al termine anche oggi del nostro appuntamento, subito anche Dua Lipa, Love Again.

0: programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità anche per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per l'anno successivo. L'Unione Europea cede alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Macron dopo la riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno di energia a prezzi accessibili, dice la presidente Ursula von der Leyen. Esulta la notizia, Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso l'Europa. La cronaca con le novità sulle indagini per il duplice delitto a Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Tribunale di Torre Annunziata che ha condannato oggi i sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella, la donna deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Vero e proprio esodo dalla sanità pubblica certificato da Anao Assomed nel 2025, secondo il sindacato, oltre 3.700 medici hanno lasciato gli ospedali, un dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti con quasi 2.900 unità. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio Subasio.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Eccoci di nuovo insieme anche per questo venerdì sera, ben trovati da Roberta Reversi. E il nostro protagonista nella collection delle 21 è Cat Stevens con Father and Son.

dance, è bello l'inizio di questo venerdì sera. Allora, buon inizio weekend, anche questo bisogna sottolineare, siamo tutti felici perché dopo le ferie non si fa altro che aspettare il primo weekend, poi quello successivo e poi quell'altro ancora, per spizzicare, per ritrovare un pizzico, sì, ecco, diciamo, di quella libertà, di quella serenità che avevamo trovato durante le vacanze, che sono magari finite da pochissimo, no? Per alcuni, per altri è corso di tempo. Buona serata, allora, ben trovati. C'è Roberta Reversi con voi fino a mezzanotte, come sempre l'appuntamento clou del nostro stare insieme, quello con Per un'ora d'amore, dalle 22:30 fino alla mezzanotte, e sono 9:90 minuti, ecco dov'era quel 9 che si nascondeva nella mia mente e volevo uscire fuori. Sono 90 minuti in cui il vostro cuore ha facoltà di confidarsi e di esprimersi con una nota d'amore, una dedica, una scelta musicale particolare, e potete anche regalarci la vostra storia d'amore più bella. Ma non è soltanto questo, vivere insieme queste tre ore, è anche un conoscerci meglio attraverso un tema di cui vi illustrerò le caratteristiche fra pochissimo. Voi ricordatevi soltanto 348 075 8060, perché è il numero con cui praticamente ci farete sapere il vostro parere, la vostra opinione, e ci racconterete la vostra esperienza in merito proprio all'argomento che tratteremo fra pochissimo. È una cosa così, detto tra noi, Marika Iana.

completamente questa sera, dei giornalisti ovviamente qui su Subasio, questa sera lasciamoci andare alle confidenze completamente. Qual è l'argomento di cui parleremo? Il bacio. Il bacio che sta diventando più intimo del sesso, forse. Secondo me il bacio è sempre stato così. Beh, comunque sembra che secondo un recente dibattito sulla cosiddetta kissing recession ci si chiede se il bacio stia diventando più intimo del sesso, soprattutto tra i giovani, alcuni dei quali vivono il bacio con maggiore esitazione e paura del rifiuto. E le ricerche mostrano che baciare può servire sia a valutare l'attrazione verso un potenziale partner, sia a rafforzare il legame di coppia attraverso segnali come odore, sapore, tatto, reciprocità. Studi più recenti evidenziano inoltre che tecnica, contatto fisico, eccitazione e fantasie contribuiscono alla qualità di un bacio. Il bacio ha un ruolo anche dopo il rapporto sessuale, insieme ad abbracci e carezze, e contribuisce alla soddisfazione della coppia, no? Non manca però l'aspetto biologico, perché durante un bacio intimo di 10 secondi possono essere trasferiti circa 80 milioni di batteri. Ecco, qui finisce tutta la poesia. In un'epoca in cui il sesso può essere vissuto anche senza coinvolgimento sentimentale, addirittura attraverso lo schermo, diciamo che il bacio conserva una dimensione di prossimità, di comunicazione immediata. Anche il consenso assume quindi un ruolo centrale, perché baciare significa avvicinarsi e leggere la risposta dell'altro, rispettandone quindi i limiti. E allora vi chiedo, per voi che cosa rappresenta il bacio? Che importanza gli date? Secondo voi ha ancora il valore romantico di una volta? E bacio passionale o sesso occasionale? Quale tra i due è più intimo secondo voi? Io la risposta ce l'ho già, però prima vorrei sentire un po', vorrei, ecco, assaggiare, non baciare, ma assaggiare un po' quello che ne pensate voi. 348 075 8060, questo è il numero a cui potete arrivare attraverso un messaggio o attraverso un vocale. James Blunt.

0: Claudio Baglioni, che più romantico non si può, con la sua Tienimi con te su Subasio 21:25. Stiamo parlando del bacio e allora la domanda è proprio semplice: che cosa significa per voi un bacio? 348 075 8060 per esprimervi con un messaggio o con un vocale.
1: Ciao Radio Subasio, Emanuele da Macerata. Per me il bacio è una cosa intimissima, assaggi, gusti, percepisci l'essenza dell'altra persona, e a me il bacio piace con uno schiocco, quando schioccano le labbra.
0: Che bella questa cosa, questa tua particolarità. È anche molto simpatica, oltre che molto sensuale, la modalità del tuo bacio. Grazie per questo consiglio. Nel frattempo su Subasio arriva anche Luciano Ligabue. Qualcosa per te.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
3: È possibile.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
16: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
17: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Me Started, siamo arrivati con loro alle 21:40 e continuiamo a parlare del bacio, perché è una delle cose più importanti di un rapporto, sia che sia sentimentale, sensuale, sessuale, che insomma in qualunque caso il bacio ha un potere unico, incredibile. Le ricerche mostrano, ricerche che sono state fatte recentemente, che baciare può servire sia a valutare l'attrazione verso un potenziale partner, sia a rafforzare i legami di coppia attraverso segnali come odore, sapore, tatto e reciprocità. La domanda è ovvia: per voi che cosa rappresenta un bacio? Che importanza gli date? E allora ci risponde al 348 075 80 60 Fabio dalla zona di frontiera carnica. Ecco, lui ci dà questa indicazione da dove ci sta ascoltando in questo momento e dice: il bacio serve a non lasciar volare via il pensiero che già c'era. È una forma di suggello, un timbro, un qualcosa che sta lì e ci dice: c'è un pensiero, c'è un'emozione, e viene fermata quindi con un bacio. È bello, insomma, non bisogna aggiungere altro alla frase che ci ha regalato Fabio, perché è già essa stessa l'essenza di un bacio. Ok, senza una stupida storia, Achille Lauro.
1: Le persone si distruggono, guarda come poi si riducono.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Come si fa a passare una serata insieme senza un po' di Vasco? Lui c'è sempre, comunque, con una delle sue canzoni, uno dei suoi pezzi, una delle sue insomma anche ironie, no? Perché ci manca quando non ce l'abbiamo il nostro Vasco. 21:53, fra poco l'appuntamento, l'ultimo della serata con l'informazione. Io comunque voglio ricordarvi che questa sera stiamo parlando del bacio, che è più intimo del sesso, e insomma poi dipende sempre da come lo si vive, in che contesto, giusto? Allora, in un'epoca in cui il sesso può essere vissuto anche senza coinvolgimento sentimentale o attraverso lo schermo, il bacio conserva una dimensione di comunicazione immediata, e quindi viva il bacio. Che cosa ne pensate voi? 348 075 80 60. Mica e Chiara Galeazzo.

0: Con Gracie Abrams siamo arrivati all'ultimo appuntamento della serata con l'informazione e breaking news di TGcom 24 su Subasio.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti, dove Krista Pike sarebbe priva di conoscenza e attaccata a un respiratore artificiale dopo l'esecuzione tramite iniezione letale fallita 2 giorni fa, lo riporta il New York Times. La donna fu condannata quando aveva 18 anni per l'omicidio di un'amica. In Italia, via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio, sulle misure in manovra. Intanto il ministro Giorgetti invita alla prudenza, il contesto, secondo il titolare dell'economia, richiede attenzione. La Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Giorgia Meloni sulla flessibilità, strada in salita comunque per il via libera, resta infatti il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi riduce lo spazio. Ora la Spagna che va verso elezioni anticipate, il congresso iberico boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal premier Sanchez, il governo valuta l'ipotesi di voto per il 29 novembre. Ci sono novità nelle indagini sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato un indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Chiudiamo con la notizia che arriva dal Principato di Monaco con la visita di Mattarella. Il Presidente della Repubblica, nel corso della cena con il Principe Alberto, ha auspicato che il Mediterraneo torni a essere fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, 1 litro a 5,39 €. Da 3 pezzi in su, 4,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online. 1, 2, 3, 4!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico. Ah!
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
14: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22, Franco Battiato con un successo del 1983, La stagione dell'amore.

Sei tu, Levante, e la sua delicatezza nell'esposizione della sua idea dell'amore. 22:13, noi stiamo parlando non dell'idea dell'amore, ma del bacio, che comunque ci dà un'idea dell'amore, del sentimento, dell'emozione, ma anche del sesso, pure semplice. Allora, per voi che cosa rappresenta il bacio? Che importanza gli date? 348 075 8060 per esporci la vostra opinione e il vostro pensiero, o per raccontarci magari la vostra esperienza. C'è Marea di Ladispoli che ci dice: ci sono tanti baci, ma secondo me il bacio alla francese, intendo, è l'inizio del desiderio dopo aver detto attraverso gli occhi che una persona ti piace davvero. Ecco, questa è forse una delle definizioni più azzeccate, secondo il mio punto di vista, del bacio. Vi ringrazio, avete detto la vostra su questo argomento così bello, così delicato, così avvincente che è il bacio, al 348 075 8060. Altri argomenti sempre molto, non dico pruriginosi, ma anche un pochino maliziosi, torneranno a farvi compagnia nelle prossime serate qui su Subasio, prima di Per un'ora d'amore, che attenzione arriva fra pochissimo. Subito però c'è un singolo che vede insieme due protagoniste della musica italiana, che sono Annalisa e Madame. Questa è la loro Amica.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

colori della mia vita, lui è Zucchero, nella serata di Radio Subasio. Siamo già alle 22:26, quindi proprio fra un batter di ciglia arriva Per un'ora d'amore. Con le vostre canzoni del cuore, ce ne sono già alcune che sono quelle prenotate attraverso l'app di Radio Subasio, e poi ci sono anche quelle che avete scelto attraverso il 348 075 8060. Ne arriveranno durante il corso della serata molte altre, e con i vostri messaggi, con i vostri vocali, dediche, note d'amore, scelte musicali. Avete anche la possibilità, se volete, di farci conoscere una vostra storia d'amore, la più bella, e quindi potete inviarla all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. La cosa che ci tengo sempre a dirvi, prima di lasciarvi alla musica di Tina Turner, è che se avete bisogno di un consiglio per la canzone da scegliere per il vostro lui o la vostra lei, vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi. Open Arms, Tina Turner.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Chuck, motore,
2: azione, vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Bollettino d'Egiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

22:33, noi ci siamo, siamo pronti per ascoltare tutte le canzoni che, come vi dicevo prima, sono state prenotate, quindi sono già presenti in playlist in Per un'ora d'amore. Poi ci sono canzoni che sono sicura sceglierete perché faranno farvi bella figura, diciamo così, con il vostro amato, la vostra e la vostra o la vostra amata. Ci sono canzoni che stanno arrivando al 348 075 8060, canzoni prenotate e all'app, attraverso l'app di Radio Subasio. Poi per quanto riguarda le vostre storie d'amore, lo sapete, avete l'indirizzo redazione radiosubasio.it se avete voglia di farcele conoscere. Andiamo subito con la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Al 348 075 8060 c'è Melissa di Pesaro che scrive al suo fidanzato Marco: in mezzo a questo mondo che corre veloce, fermarsi tra le nostre braccia, nel nostro piccolo mondo fatto di pace, è la cosa più bella e preziosa che ci sia. Ogni volta quando ti guardo, ricordo perché ci siamo scelti e perché continuo a sceglierti ogni giorno, comprese le giornate storte. Ti amo, amo il nostro cammino, come cresciamo ogni giorno insieme, l'uno accanto all'altra. Sei unico. E per il suo Marco, Melissa ha scelto Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo con Un nuovo bacio.

Francesco Gabbani e la sua Viceversa in Per un'ora d'amore. E poi la dedica da parte di Marco di Perugia a Miki. A te, Miki, che da 3 anni a questa parte sei un chiodo fisso dentro la mia testa. Sono qui a farti i miei migliori auguri di buon compleanno. Ti amo. La canzone per te, Almeno tu nell'universo, Mia Martini.

Irene Grandi e poi a seguire in Per un'ora d'amore anche Eros Ramazzotti con Quanto amore sei da Fede di Ascoli per Riccardo. Non lo so neanch'io quanto ti amo, amore mio. Su Subasio in Per un'ora d'amore.

Lenny Kravitz, I'll Be Waiting, e noi siamo arrivati per un'ora d'amore alle 22.59. Il tempo è arrivato, è il tempo di conoscere un'altra delle vostre storie d'amore. Le potete inviare, come già vi ho rammentato anche prima, all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, oppure, se per voi è meno, insomma, è più semplice, anche con un messaggio, con un vocale al 348 075 80 60. La storia che conosciamo insieme questa sera è quella di Giovanna di Torino, che ci racconta di un brutto momento passato all'interno della sua relazione con Ivo. Giovanna scrive: ero logorata letteralmente dal dubbio che Ivo non mi amasse più, spaventata dai suoi silenzi e da una freddezza che mi faceva sentire invisibile. Quando finalmente trovai il coraggio di affrontarlo e gli chiesi se mi amava ancora, lui cadde letteralmente dalle nuvole, mi prese le mani e mi confessò la verità. Era distante solo perché era schiacciato da tanti problemi sul lavoro e anche dalla malattia del padre, e voleva proteggermi da questi pesi, ma alla fine si era isolato. Di fronte a questa vulnerabilità, tutti i miei dubbi si sciolsero e ci ritrovammo stretti in un abbraccio. Avevamo capito che l'amore ha sempre bisogno di parole e di gesti che spieghino, perché nel silenzio potrebbe perdersi. How deep is your love per loro, Bee Gees.

0: www.uniepro.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

spazio dove il vostro cuore si confida e dove sceglie le parole giuste, sceglie le canzoni giuste per comunicare qualcosa di speciale alla persona che ama. E dunque 348 075 8060, questo è il numero da raggiungere con i vostri messaggi e con i vostri vocali per dare al vostro cuore per l'appunto questa possibilità, ma avete anche l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera magari o per una delle prossime serate. E c'è a questo punto anche la dedica da Emanuele di Abbadia San Salvatore per Stefania. Anche se i nostri percorsi si sono divisi, ci sono canzoni che racchiudono ricordi bellissimi che non si cancellano, come questo. Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.

Ma abbiamo ancora molto tempo prima di arrivare alla mezzanotte per dedicarci alle vostre canzoni, per dare spazio, dare tempo alle vostre note d'amore. C'è quella di Elisa di Bologna per Fabrizio. Lei gli scrive: mi hai lasciato senza fiato, amore mio, non mi aspettavo che tu mi facessi una dichiarazione tanto bella. Sorprendimi, stadio.

0: ci penso più.
1: Zero assoluto appena prima di partire, e a questo punto la dedica da Gilberto di Mantova per Grazia. Perdonami, è solo te che amo. Perdonami. Da Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci.
5: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bra.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Per un'ora d'amore prosegue 23 e 37, siamo vicini alla mezzanotte, ma abbiamo ancora il tempo per ascoltare le vostre canzoni del cuore e dare voce io stessa alle vostre dediche, se non siete voi a farlo, con i vostri vocali. Quello che ci aspetta adesso è un pezzo di Loredana Bertè che Rossella di Ancona ha scelto per il suo angelo. Il titolo dice tutto, spiega Rossella. Mi manchi da morire, torna da me.

Da Morata, Marco Masini in Per un'ora d'amore, siamo già alle 23:47 ma continuano ad... Cenerentola innamorata, Marco Masini in Per un'ora d'amore, siamo già alle 23:47 ma continuano...

23:55, 23:55 ci siamo arrivati con questa bellissima Angelo di Francesco Renga. Ci aspetta a questo punto l'emozione non a voce di Adriano Celentano per giungere alla mezzanotte, ma ci sono i miei saluti da fare prima, e allora ho scelto un pensiero di Gregory David Roberts. Ecco, non ricordavo bene come si chiamava l'autore, ed è questo: l'amore non vissuto è un peccato contro la vita. Da Roberta Reversi, buonanotte.

mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.